0: en Canarias.
1: Es la hora 2:34 minutos.
2: Sono le 2:34 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un classico italiano del 1998 con Neck, Se una regola c'è.
5: Mi dice...

0: en Canarias.
1: Es la hora 3:33 minutos.
2: Sono le 3:33 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un viaggio nel 1989 con Zucchero, Diavolo in me.

0: en Canarias.
1: Es la hora 5:30 minutos.
2: Sono le 5:30 minuti.
3: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
4: Un successo del 1993 con Raff, il battito animale.

Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran, ma Washington ha replicato: Islam è oggetto di sanzioni, per questo non gli è stato permesso di partecipare. Paura nel primo pomeriggio di ieri in via Giuliana, quartiere Prati a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio da un proiettile dal materiale ancora da definire, sparato con tutta probabilità da un'arma ad aria compressa. Negli ultimi giorni alcune donne passate in quel tratto di strada sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara colpi da una finestra. Centinaia di persone hanno visitato la camera ardente di Emma Bonino, allestita in Campidoglio a Roma. Alle 19 di ieri ha preso il via in piazza del Campidoglio la veglia civica in ricordo della leader radicale. Oggi alle 12.30 ai funerali di Stato in forma laica. Lo sport è la quarta giornata del campionato di Serie A, è terminata ieri con le ultime tre partite. Nel tardo pomeriggio la Roma ha vinto 2-0 in trasferta contro il Torino. Il Como ha superato 2-1 il Parma. In serata i campioni d'Italia dell'Inter hanno battuto 5-3 l'Udinese a San Siro. Per ora è tutto, a più tardi.

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro, sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte e sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
3: Radio Calima.
4: Riavvolgi il tempo.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale, l'informazione di Radio Calima.

0: a tutti amici, ben ritrovati al Comedy Radio Show e buon martedì. Ciao Ceci.
1: Hola guapa.
0: Come stai?
1: Io sto bene, quando sto qua vicino a te sto una meraviglia.
0: Sempre bene, martedì 15 settembre, incredibile come vola il tempo.
1: Sì.
0: Abbiamo un sacco di cose da dirci anche oggi,
1: sì.
0: Soprattutto per la rubrica Strano ma Vero Natural Edition. Ho trovato delle curiosità sul polpo.
1: Buono, okay. Il polpo.
0: Polpo buono, oddio, adesso che ho letto queste cose che tra
1: un po'
0: poco...
1: meno dici.
0: Non lo so, mi fa un po' impressione, ma ve ne parlo tra poco. Tu invece dove ci porti?
1: Parleremo di manie, scaramanzie da VIP, che insomma c'è da ridere o magari da stupirsi.
0: Ah, tu sei una tipa scaramantica? Cioè, come si dice? Superstiziosa?
1: Ma non tanto, ma evito ad esempio di passare sotto una
0: sotto la scala.
1: La scala,
0: Io sono molto superstiziosa, quindi sono molto curiosa di sapere chi, quale VIP è superstizioso. E poi concluderemo con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web. Ti giudico male in base alla musica che ascolti. Ovviamente si scherza,
1: Ma sicuramente c'è tanto di vero. Radio K!

0: prontissimi con la cosa bizzarra del giorno, strano ma vero, la rubrica strano ma vero che racconta cose assurde che però realmente accadono, esistono, sono accadute. Oggi il protagonista per l'edizione Natural Edition, quindi mondo animale, è il polpo.
1: Ah, ecco, a me
0: polpo
1: piace
0: VIP,
1: tanto,
0: tra l'altro.
1: Alla, come si chiama? La Luciana?
0: Ah, non lo so.
1: Polpo alla Luciana.
0: Non lo so perché non mangio molto pesce. Comunque, il polpo è uno degli animali più incredibili del pianeta. Io non pensavo. In realtà, insomma, oltre che essere molto buono, salutiamo gli amici animalisti e vegani. Comunque, è particolare perché ha 3 cuori. Tu lo sapevi?
1: No.
0: Il polpo ha 3 cuori e il sangue blu.
1: Pensate, è un principe.
0: Sì, esatto.
1: Principe del mare.
0: Allora, 2 cuori servono a pompare il sangue verso le branchie, mentre il terzo si occupa del resto del corpo. Ma c'è di più, perché quando il polpo nuota, il cuore principale praticamente si ferma. E forse è proprio per questo che preferisce camminare sul fondale, perché in pratica fa la stessa cosa di molti di noi in estate, cioè evita la fatica.
1: È vero.
0: Cioè, capito? Un cuore che funziona in base a cosa deve fare. Poi il sangue blu, non è che lui appartiene alla nobiltà marina, come abbiamo immaginato, però praticamente nel suo organismo l'ossigeno viene trasportato dall'emocianina, ok?
1: Che
0: è una sostanza che contiene rame e che dà al sangue quella tipica colorazione blu. Quindi niente, il polpo è un animale davvero fuori dal comune, sicuramente molto intelligente, capace di mimetizzarsi, con 3 cuori, il sangue blu. Diciamo che se esistesse un social degli oceani, probabilmente lui sarebbe l'influencer più seguito di sempre.

0: Radio Kalima.
1: Abbiamo detto che il polpo è un animale meraviglioso, straordinario, con tre cuori e sangue blu. Incredibile, tutto vero, se non ci credete, insomma, non mi ripeterò. Andate a cercare sul web, andiamo.
2: Mi è piaciuta molto quella parola che hai detto prima.
1: Che ho detto prima?
2: Hai detto una parola molto interessante.
1: Del polpo? Asepia il polpo, ho detto nel fuori onda, no? Vabbè, andiamo avanti. Allora, Stefano dice tre cuori. Io sto ancora aspettando che me ne funzioni bene uno. Beh, Stefano, insomma, intanto il controllino io me lo farei, però sì, il polpo ha tre cuori. Paola invece dice il sangue blu, quindi il polpo non è un mollusco, è direttamente un principe. Eh sì, ce lo siamo immaginato un po'.
2: Sì, io che camminava
1: attezzoso,
2: sotto per
1: col mantello,
2: sì,
1: lo
2: sì, carino.
1: Mauro invece ci scrive: adesso ho capito perché al ristorante costa così tanto. Comunque, tre cuori. Non lo so se me li mangiano. No, ma io non penso che lo cucinano. Dai,
2: ma no,
1: non entriamo nel dettaglio. No, ma si mangiano i tentacoli, giusto? Non si mangia la testa del polpo, il corpo.
2: No.
1: Non lo so, cambiamo discorso. Andiamo musica.

0: 13 civili nel sud dell'Arabia Saudita. La tensione resta alta nel Golfo, con anche lo scontro a distanza fra Iran e Stati Uniti alla IAEA. Teheran ha accusato Washington di aver escluso dal vertice a Vienna il capo dell'Organizzazione per l'Energia Atomica dell'Iran. La legge elettorale arriva oggi in Senato, ma cresce la protesta per le firme. Dalle modifiche introdotte nell'esame a Palazzo Madama, le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini dei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. Spari in centro a Roma, dove una donna è stata colpita al braccio dal proiettile esploso da un'arma ad aria compressa. Sulla vicenda indagano i carabinieri, anche perché negli ultimi giorni alcune donne nello stesso tratto in zona Prati sarebbero finite nel mirino di qualcuno che spara a colpi da una finestra. Calcio: si è chiusa la quarta giornata di Serie A con Roma, Inter e Como che vincono le rispettive gare dei posticipi del lunedì. 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, mentre il Como ha battuto 2-1 il Parma. Roma e Inter si sfideranno sabato e intanto guidano la classifica a punteggio pieno. È tutto, a più tardi.
1: Radio Calima.
2: Riavvolgi il tempo.

quando la donna cannone d'oro e d'argento diventerà. Senza passare per la stazione, l'ultimo treno prenderà. In faccia ai maligni, ai superbi, il mio nome scintillerà. Dalle porte della notte il giorno si bloccherà. Un applauso del pubblico pagante lo sottolineerà.

chiusero gli occhi nell'attimo esatto in cui sparì. Altri giurarono e spergiurarono

0: tre cuori, sarebbe da approfondire questa roba, ma non oggi. La nostra Ceci dove ci porta? Ah, nel magico mondo dei VIP, a proposito, sì, di sangue blu.
1: Sì, sì, parleremo insomma di queste celebrity, no? Che sono scaramantici, ma soprattutto quando hanno delle manie, delle fisse, quando vanno in onda o magari quando vanno in albergo.
0: Dei riti, diciamo, anche, esatto, dei rituali. Non vedo l'ora.
2: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
3: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
4: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
3: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
4: Así la quiero yo.
3: Una bandera.
4: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
3: Islas Iguales.
5: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
6: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
7: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: il magico bizzarro mondo dei VIP e le loro superstizioni. Sentiamo un po', non vedo l'ora.
1: No, io prima voglio sapere tu, che hai detto che sei molto superstiziosa.
0: Io sono superstiziosa, nel senso che, allora, c'era una frase di Edoardo De Filippo che diceva: la sfortuna è da ignoranti, credere alla sfiga è da ignoranti, ma non crederci porta sfortuna. Cioè una roba del genere,
1: sì,
0: non mi ricordo la frase.
1: Ma...
0: nel senso che nel dubbio, perché non crede, cioè se c'è, come dici tu, una scala, perché ci devo passare per forza sotto,
1: certo.
0: Tanto se ci passo di lato non mi cambia, forse mi cambia se invece ci passo sotto, e che ne so, oppure il gatto nero che attraversa, varie cose. Io ce l'ho il gatto nero, però tante cose.
1: Pensa che nella mia terra, in Catalunya, porta fortuna invece di sfortuna. Sì.
0: No, ma il gatto nero in sé non porta sfortuna, è quando ti attraversa la questione. Comunque, diciamo che in generale credo molto nelle energie negative o positive che siano, però diciamo qua si tratta di fisse secondo me, ma sentiamo.
1: Io penso che hai detto bene, no? Il fatto energetico probabilmente è questo è il ragionamento di Jennifer Lopez, 57 anni, e c'è una regola d'oro indiscutibile: tutto deve essere bianco, ma non un po' di bianco, tutto.
0: Ma tutto cosa?
1: Soprattutto quando lei va in tournée, quindi pretende che i camerini o anche soprattutto gli alberghi sia tutto automaticamente bianco. Muri dipinti di bianco, tende, divani, candele, fiori, tutto assolutamente.
0: In paradiso lei vuole stare.
1: Tu pensa che se qualcuno osa farle trovare un asciugamano beige o un cuscino panna, rischia il licenziamento immediato.
0: Vabbè, comunque.
1: Ma parliamo invece dei VIP italiani e le loro fisse. Ad esempio Gerry Scotti, prima di ogni registrazione di un suo programma, ma compie sempre lo stesso gesto scaramantico: toccherà il pavimento dello studio con la mano e poi fa un cenno verso il pubblico. Ma soprattutto un paio di scarpe portafortuna che conserva da anni.
0: Le voglio pure io le scarpe di Gerry, se posso. Andiamo avanti.
1: Amadeus ha una vera e propria fobia per il colore verde negli abiti e nelle scenografie in televisione, una classica scaramanzia teatrale che lui porta all'estremo. Inoltre, prima di eventi importanti, deve sempre infilarsi le scarpe partendo rigorosamente dal piede destro.
0: Poi
1: c'è Fiorello, il re dello spettacolo, ha un rito fisso: prima di salire sul palco deve assolutamente bere un sorso d'acqua a temperatura ambiente ed effettuare 3 piccoli saltelli per scaricare l'energia negativa.
0: Beh, queste sono anche tecniche teatrali,
1: sì.
0: Spesso pensa a me che ho i capelli viola, se vado a trovare Fiorello o Amadeus a teatro mi cacciano. Abbiamo qualcos'altro?
1: Finiamo con Laura Pausini, è notoriamente superstiziosa sul numero 13 e su tutto ciò che riguarda gli oggetti caduti a terra prima di uno show. Se le cade qualcosa di mano prima di salire sul palco, deve farlo raccogliere a qualcun altro.
0: Attenzione. Radio Calima.

0: martedì 15 settembre 2026. La Chiesa ricorda la Beata Vergine Maria Addolorata. La luna è crescente. Il proverbio che abbiamo scelto è cinese e dice: gioie e dolori sono sempre diversi, ricordando che la percezione di ogni evento della vita è assolutamente soggettiva. E oggi si celebra la Giornata Internazionale della Democrazia. Con il sito accaddeoggi.it è il momento dei fatti del giorno nel passato. Nel 668, vittima di una congiura, moriva 38enne a Siracusa l'imperatore romano d'Oriente Costante II. Nel 1578 la Sacra Sindone veniva trasferita da Milano a Torino per sciogliere un voto formulato durante l'epidemia di peste. Nel 1616 a Frascati iniziavano le lezioni delle scuole pie. Fondata da padre Giuseppe Calasanzio, era la prima scuola pubblica libera e non aristocratica in Italia. Nel 1867, alla presenza del re italiano a cui era intitolata, a Milano si inaugurava la Galleria Vittorio Emanuele II e nel 1902 per la prima volta veniva eseguita Torna a Sorrento dei fratelli De Curtis. L'omaggio del sindaco di Sorrento per la visita del primo ministro Zanardelli è diventato una delle più celebri canzoni al mondo. Nel 1971, 12 persone salpate con la Phyllis Cormac da Vancouver verso l'Alaska per una protesta fondavano l'organizzazione ambientalista Greenpeace. Nel 1978 l'Italia introduceva la bolla di accompagnamento obbligatoria per i beni viaggianti. Sarebbe entrata in vigore il 1 gennaio. 40 anni fa, nel 1986, a un anno dalla condanna a 10 anni in primo grado, la Corte d'Appello di Napoli assolveva con formula piena il giornalista e conduttore televisivo Enzo Tortora dall'accusa di affiliazione camorrista. Nel 2002 la nazionale femminile di pallavolo portava per la prima volta in Italia il titolo di campione del mondo. Le azzurre battevano gli Stati Uniti per 3-2 nella finale di Berlino. E 15 anni fa, nel 2011, l'Australia introduceva una terza opzione nell'indicazione di genere sui passaporti, consentendo oltre a maschile e femminile la voce indeterminato. Sono nati il 15 settembre. Nel 1254 il mercante e viaggiatore Marco Polo. Nel 1834 l'imprenditore Giuseppe Borsalino. Nel 1890 la scrittrice Agatha Christie. Nel 1904 il re di Maggio Umberto II di Savoia. E nel 1919 il ciclista Fausto Coppi. Inoltre sono nati oggi anche l'artista 3 volte premio Oscar Carlo Rambaldi nel 1925, l'editore radiofonico Mario Volanti nel 1953, l'imprenditore Renzo Rosso nel 1955, il giornalista Giuseppe Cruciani nel 1966, il principe britannico Harry Windsor nel 1984 e la conduttrice TV Cristina Chiabotto, nata in questo giorno 40 anni fa, nel 1986. Anche per il 15 settembre 2026 abbiamo terminato. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Kalima. Radio Kalima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Kalima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
2: Kalima. Rebobinas el tiempo.
3: Damos un salto al 1995 con Shaggy, Bombastic.

0: vita.
1: Crediamo che i VIP, i personaggi famosi, siano indistruttibili, quasi delle entità, ma sono esseri umani come tutti noi. Anche loro hanno le loro difficoltà, le loro fisse, le loro scaramanzie. Andiamo ai messaggi. Abbiamo letto di Amadeus, di Fiorello,
2: sì,
1: di Laura Pausini.
2: Mi sono scordata di raccontarvi anche di Albano, che non sale mai sul palco senza il suo iconico cappello bianco.
1: Ah beh, sì, ma neanche secondo me. Io ve lo immagino, scusate se vi lascio con questa immagine, ma me lo immagino proprio anche al bagno con sulla tazza col cappello il nostro Albano. Andiamo avanti.
2: Allora Matteo dice: ragazzi, ma se J-Lo va in hotel e le danno un asciugamano grigio, che fa? Sviene? Se io chiedessi la camera tutta bianca al B&B di Rimini, mi caccerebbero a pedate.
1: E ma infatti noi non siamo J-Lo, Jenny from the block. Meno male che è from the block, insomma.
2: Pensa te.
1: Vabbè.
2: Claudia dice: comunque Amadeus che odia il verde, e lo capisco benissimo, anche mia madre, se vede una camicia verde prima di un esame universitario me la fa cambiare subito.
1: Ma c'è qualcuno, io una volta ho letto di una fobia che riguarda il colore giallo, non mi ricordo, adesso la vado a cercare, ve la dico, però esiste qualcuno che si infastidisce in base anche al colore che ha. Sì.
2: Infatti finiamo con Luca che dice: io lavoro nel service degli eventi, vi confermo che i VIP italiani sono peggio di quelli americani. Ho visto un conduttore rifiutarsi di andare in onda perché la bottiglia d'acqua sul leggio non aveva l'etichetta strappata via a mano da lui.
1: Ma comunque noi italiani abbiamo tante belle cose da raccontare, da dire su noi stessi, ma siamo anche un popolo superstizioso, si sa.
3: Calima, Radio Calima.
4: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
5: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
6: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando. Por fin, ¿ya conoces el nuevo centro comercial La Gran Manzana?
7: Ya abierto de lunes a domingo para ofrecerte lo mejor. Más de 25 tiendas de ropa, complementos, peluquerías, gimnasio, hipermercado, boleras y librería.
6: Disfruta de la más variada oferta gastronómica con 15 tipos de restaurantes temáticos diferentes.
7: Todo pensado para tu comodidad con más de 1000 plazas de aparcamiento gratuito. Y muy pronto también Cines Odeón.
6: Te esperamos en Las Chafiras, carretera de subida a San Miguel de Abona.
7: Infórmate en ccgranmanzana.com.
6: Todo lo que quieras está ahora más cerca.
8: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Calima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Calima, ti segue ovunque.

0: Continua il nostro martedì insieme qui al Comedy Radio Show. Tra poco con hashtag flop and roll, il meglio del peggio dal mondo del web torna con questo capitolo che mi fa molto sorridere. Ovviamente si scherza, metto subito le mani avanti, però vi giudico male in base alla musica che ascoltate.
1: Ma sono molto curiosa, probabilmente...
0: Che musica ascolti tu?
1: Io un po' di tutto, a me basta che mi fa emozionare.
0: Vabbè, così è troppo facile.
1: 80, 90.
0: Staremo a vedere.
1: 90
0: è un nuovo genere di music.

0: en Canarias.
1: Es la hora 8:31 minutos.
2: Sono le 8:31 minuti. Radio
3: Calima. Un giorno dalla redazione, resta alta la tensione nei cieli della Lituania dopo che un caccia italiano della NATO ha battuto un drone partito dalla Bielorussia. Trump intanto annuncia lo stop e raid sulle raffinerie tra Mosca e Kiev, accordo che però non sembra ancora chiuso. L'Arabia Saudita ha avvertito che reagirà con fermezza contro gli Houthi.

0: la SAC, la società di gestione dello scalo aeroportuale catanese, ha disposto il prolungamento della chiusura dello spazio corrispondente ai settori C1 e B3, sospese dunque le attività di volo fino alle 10 di oggi. Calcio si è chiusa con le vittorie di Inter e Roma alla quarta giornata di Serie A, 2-0 dei giallorossi al Torino e 5-3 per l'Inter contro l'Udinese a San Siro, con le due squadre a punteggio pieno in attesa del big match di sabato. Vince anche il Como, che al Sinigaglia batte 2-1 il Parma. È tutto, a più tardi.
1: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
2: L'oroscopo di Maya.
3: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
2: A domani con l'oroscopo di Maya.
1: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6.
4: Radio Calima!
2: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
5: Un successo del 1978 con Renato Zero, Baratto.

0: giudico male in base alla musica che ascolti. È il nostro hashtag flop and roll di oggi, il meglio del peggio dal mondo del web. Allora, cominciamo con allora, i generi sono tanti, le persone anche. Musica neomelodica.
1: Oddio, ok? Sì.
0: O sei napoletano o sei napoletano.
1: È vero, guarda, no, stavo pensando a Nino D'Angelo io adesso.
0: Non è vero, sai che molti siciliani ascoltano musica napoletana? Vabbè, andiamo avanti. Poi, musica anni 70 o 80. Hai nostalgia.
1: Sono io.
0: Allora, questo insulto è per te. Hai nostalgia di un decennio in cui non eri nemmeno nato, quindi ripigliati. Ora non lo so, non entriamo nel dettaglio, però spesso ci sono tanti che hanno nostalgia di periodi che in realtà non hanno vissuto.
1: Beh,
0: succede,
1: io nel 70 ancora non ero nata.
0: Ecco, allora
1: la frase è giusta.
0: Va bene, andiamo con musica estiva per bambini.
1: Ecco.
0: O hai meno di 10 anni e sei il bambino, o ne hai più di 40 sei il genitore e non ne puoi più. Questa è verissima.
1: Io mi ricordo.
0: Oppure quella, aggiungo, quella sei un animatore dei villaggi, come è successo
1: anche,
0: a me,
1: vero,
0: e quindi le sai tutte a memoria.
1: Ti ricordi il periodo quello là di quella canzone del dello squalo?
0: Sì, Baby Shark, Baby Shark. Se ascolti,
1: la sai,
0: certo che la so. E se ascolti reggaeton invece, attenzione, perché ripetiamolo insieme: non si va in discoteca per rimorchiare, non si va in discoteca per rimorchiare, non si va in discoteca per rimorchiare. Beh, col reggaeton fanno proprio dei veri.
1: Si necessita il reggaeton, dale.
0: Fanno proprio loro quando si incontrano per ballare delle vere, delle performance.
1: Hai visto il perreo? Sai che vuol dire il perreo?
0: Il perreo è
1: quando ti atteggi, quando vuoi rimorchiare, il perreo.
0: L'indie italiano invece: se ascolti indie italiano fai finta di essere povero per estetica, perché
1: certo,
0: fa moda, ma in realtà hai la prepagata di papà. Anche questo è verissimo. Trap americana: fai il gangsta di strada ma usi Excel per lavoro e hai paura dei piccioni.
1: Invece che musica ascolti?
0: Io? Allora, a me piace l'hip hop, lo ascolto, anche se hip hop oggi vuol dire tutto, non vuol dire niente. E anche io un po' di tutto, però mi piace molto l'afrobeat, sonorità un po' così, l'R&B, il jazz, questa roba un po' così. Però ascolto un po' di tutto, come si fa a non ascoltare soprattutto in radio un po' il pop e quello che... Però se devo dirti proprio la musica che mi mette di buon umore, che mi fa stare tranquilla, è quel genere lì che ti dicevo.
1: Che dicono dell'hip hop, di chi ascolta hip hop?
0: Allora, l'hip hop ancora nulla. Per adesso trap americana, fai il gangsta ma poi in realtà hai paura. Invece le hit pop, quindi il pop, non hai niente da dire e ti devi fare una personalità.
1: Ma
0: vai un po' dove va il vento. Il jazz invece: menti spudoratamente, nessuno ascolta davvero il jazz. Non è vero, dai, sì. Il K-pop, questa è la nuova moda K-pop, quindi il pop della Corea. Hai 30 anni, smettila di comprare merchandising e apri un fondo pensione.
1: Lo sai che io ho un'amica di quasi 60 anni che è innamorata
0: K-pop?
1: Di BTS. Vuole andare in Corea, ha detto quando vado in pensione fate una colletta e mandate lì.
0: Là, se c'hanno tutto sto seguito qualcuno li seguirà, in effetti, appunto. La techno invece: o sei in botta o no, niente, sei palesemente in botta. Pregiudizi sulla techno. Se non ascolti musica invece, attenzione, perché sei un serial killer.
1: Condivido.
2: Radio Calima.

0: Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
3: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
2: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
3: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
2: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
3: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
2: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
4: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
2: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
4: Suono digitale per

0: Ci siamo divertiti a insultarci a vicenda, divertite in base alla musica che ascoltiamo. Beh, che dire, sono d'accordo con quello che è stato letto.
1: A me piace molto anche Shakira.
0: Shakira, che genere è Shakira? Pop? No.
1: Un po' di tutto,
0: ma anche lei un po' da
1: reggaeton.
0: A Cecilia piace un po' un mix di cose. Sì. Bene, allora torniamo domani con le idee un po' più chiare, magari sì, con la nostra Cecilia ermosa, pedrosa, briosa,
1: e con la nostra Alessandra, la guapa, preziosa e graziosa,
0: qui al Comedy Radio Show. Vi aspettiamo, ciao.
1: Besos. Radio Calibre.

0: Bentrovati, buon martedì 15 settembre con il GR delle buone notizie. È partito il viaggio in crociera più lungo al mondo, che resterà in navigazione per un anno intero, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza sarà invece a febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, la Mazzonia, Hiroshima e Jeju Island. La nave ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. Il treno del Foliage ripartirà invece il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le 100 valli. Proprio per la straordinaria bellezza è stata inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio riconoscibile e una relazione col pubblico che ha superato i confini della musica. Uno spettacolo di droni è illuminato a sorpresa il cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo Stadio Olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani in attesa del tour mondiale del 2027, quando la band di Manchester arriverà proprio a Roma con due concerti fissati per il luglio di quell'anno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Calima.
2: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
3: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
4: Ma io volevo andare al mare sabato.
2: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
4: Se non mi ci porti.
3: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta e abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
4: Beh, allora.
2: Ferma lì, non spoilerare, eh.
4: Ma io non posso mai dire niente.
3: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
5: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago, il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
6: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
7: Viajamos en el tiempo hasta 1979 con Supertramp, Breakfast in America. Take

0: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite. Una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 9:31 minutos.
2: Sono le 9:31 minuti. Radio
3: Calima. Buongiorno dalla redazione. Alcuni caccia italiani della NATO hanno battuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. La Danimarca ha denunciato che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali. Il Pentagono intanto ha riconosciuto una carenza di munizioni provocata dalla guerra contro l'Iran dopo che negli ultimi mesi l'amministrazione Trump aveva in larga parte respinto le notizie sulle difficoltà degli arsenali statunitensi. Intanto i prezzi del petrolio continuano a salire, superando i $103 a barile. Voli ancora sospesi l'aeroporto Fontana Rossa di Catania fino alle 14:30 di oggi, lo ha confermato la SAC, società di gestione dello scalo. La misura è resa necessaria in relazione all'attività eruttiva.

0: Buongiorno da Marcello Salis. A Villa De Mazzo, sull'isola di La Palma, un veicolo è uscito di strada nel pomeriggio di ieri, andando a colpire una barriera di protezione. L'incidente non ha provocato feriti. I vigili del fuoco, il personale sanitario e la Guardia Civil sono intervenuti sul posto. Sempre a Villa De Mazzo, i vigili del fuoco di La Palma e l'unità ambientale del Cabildo hanno spento un incendio dinampato ieri pomeriggio all'interno di un fienile. Un'ambulanza è stata mobilitata in via precauzionale. L'ondata di caldo modifica invece l'attività scolastica. Oggi le lezioni si svolgono online in tutti i centri educativi di Fuerteventura e in 9 comuni di Gran Canaria, tra cui Mogán, San Bartolomé de Tirana, Telde e Santa Lucía de Tirajana. La decisione è stata presa per le temperature elevate previste. All'Aldea, nel nord-ovest di Gran Canaria, un uomo di 41 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Dr. Negrin dopo lo scontro tra un'automobile e un camion. L'uomo ha riportato diversi traumi di media gravità. E infine Tenerife. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito in modo moderato nello scontro tra un'automobile e una moto sull'autostrada Tenerife 1, all'altezza di Adeje. È stato trasportato all'ospedale del Sud. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siempre.

0: verdi, bianchi e rossi, tutti i colori dell'Italia.
1: Ben ritrovati in una nuova puntata di Verdi, Bianchi e Rossi su Radio Calima, la radio italiana in Canarias, in questo martedì 15 di settembre. Ciao a tutti cari amici, sono Francesca Romana Macri. Si dice anche che il martedì sia il giorno più complicato della settimana da superare perché abbiamo il weekend alle spalle e poi è un po' quel giorno di mezzo, ma comunque noi siamo Verdi, Bianchi e Rossi e parliamo d'Italia. E tra pochissimo noi il martedì ci teniamo ad essere sportivi, cioè sportivamente italiani. Parliamo di grandi italiani e di grandi gesta di italiani nel mondo dello sport e citiamo il nome del da poco scomparso Franco Baresi. Non solo, torna all'appuntamento con l'agenda, quindi tutte le date che hanno segnato la storia del nostro paese, e poi chiudiamo andando in tavola con un menù a base di funghi porcini. Vi dico soltanto, c'è un primo piatto e una bruschetta da leccarsi i baffi. Siamo pronti a partire con Verdi, Bianchi e Rossi.

0: questo di Verdi, Bianchi e Rossi, diamo il via a un nuovo appuntamento. Si dice anche che, come vi ho detto prima, il martedì sia uno dei giorni più complicati della settimana, ma io e Gabri, che con furore torna dalla Sicilia, ciao Gabri.
1: Ciao Fra, purtroppo sì, sono tornato.
0: Cerchiamo di scardinare un po' questo preconcetto e partiamo quindi con le date, quelle che hanno segnato la storia d'Italia in questo 15 di settembre.
1: Partiamo dal 1578, giorno in cui la Sacra Sindone venne trasferita a Torino. L'antico lenzuolo di lino, custodito nel Duomo di Torino, che mostra l'immagine di un uomo con segni di torture simili a quelli della crocifissione, si ipotizza insomma che fu avvolto Cristo in questo lenzuolo. Poi nel 1904 nacque Umberto II, l'ultimo re d'Italia, e nel 1993 ricordiamo il grande Don Pino Puglisi, il contributo che insomma questo parroco diede alla lotta contro la mafia, in particolar modo ovviamente in Sicilia.
0: Passiamo invece ai compleanni. Chi spegne le candeline oggi, Gabri?
1: E cifra tonda per Cristina Chiabotto, la ricorderai, oggi compie 40
0: bellissima.
1: Anni, Miss Italia del 2004, quindi gli anni continuano a passare.
0: Però gli anni passano, ma su di lei non è che si noti più
1: no,
0: di tanto.
1: No, assolutamente,
0: eh?
1: Non avrei detto 40 anni.
0: Bellissima sempre e comunque. Ciao Cristina, auguri.
1: E poi è il compleanno del grandissimo Giuseppe Cruciani, che oggi spegne le 60 candeline, quindi anche per lui un'età importante, ma se li porta bene, devo
0: anche
1: dire.
0: Anche per lui cifra tonda.
1: Cifra tonda anche per lui. Santo del giorno è Santa Caterina da Genova, quindi auguri a tutti, a tutte le Caterine.
0: E poi, ultimo ma non meno importante,
1: il proverbio ovviamente: l'uva è fatta e il fico pende. Questo proverbio parla del mese di settembre in cui maturano diversi frutti pronti da cogliere come l'uva e il fico, e attraverso una metafora invita a non tardare per prendere una decisione quando i tempi sono ormai maturi. Quindi tu tardi quando devi prendere la decisione?
0: Dipende, anche se settembre è arrivato e le decisioni ormai si devono prendere.

0: sono tanti messaggi, i primi di questo martedì insieme che arrivano da parte vostra. Sapete come, sapete dove trovarci, noi vi leggiamo sempre, comunque, dovunque. Ciao Gabri.
1: Arrivano tanti messaggi di auguri, insomma, per Cruciani, per Giuseppe Cruciani e Cristina Diabotto. Partiamo dagli auguri a Cristina. Francesco scrive: tantissimi auguri, la tua passione bianconera e l'energia che portavi ogni giorno a Juventus Channel restano indimenticabili, quindi è rimasta anche nel cuore dei tifosi della Juve. È una grandissima tifosa e ha inaugurato anche lo Juventus Stadium, che da poco ha compiuto 15 anni, l'8 settembre di quest'anno, 15 anni dall'inaugurazione.
0: E brava Cristina!
1: E poi gli auguri a Giuseppe Cruciani, che tu possa continuare a graffiare l'Italia intera come solo la Zazzara sa fare. Anche quest'anno però niente buonismo, solo verità, libertà totale.
0: Quindi auguri sia a Giuseppe Cruciani che a Cristina Chiabotto, nati entrambi sotto il segno della Vergine.

0: C'è un appuntamento che torna perché noi il martedì qui a Verdi, Bianchi e Rossi, visto che siamo orgogliosamente italiani, vogliamo essere anche sportivamente italiani, perché abbiamo veramente una lunghissima lista di atleti professionisti che appartengono sia al passato che al presente, che hanno segnato la storia del nostro paese e che ci hanno resi molto grandi all'estero. Oggi parleremo di lui. Indossava la maglietta rossonera ed era una forza per il calcio italiano e soprattutto per il Milan. Lo ricordiamo così a pochi mesi dalla sua scomparsa. Franco Baresi. Restate con noi a Verdi, Bianchi e Rossi, o rossoneri per Franco Baresi.
1: Verdi, bianchi, rossi, tutti i colori dell'Italia.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
5: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung OLG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: momento che torna qui a Verdi, Bianchi e Rossi, perché noi siamo sportivamente italiani e quindi parliamo di sport ovviamente e d'Italia. E oggi vogliamo fare, assieme a Gabri, che saluto, ciao Gabri.
1: Ciao Fra.
0: Un omaggio speciale a un grande del calcio italiano che è scomparso proprio...
1: Da pochissimo. Sì, il 31 luglio di quest'anno, Franco Baresi, una leggenda vivente del calcio, forse il giocatore più iconico del Milan, quantomeno insieme a Paolo Maldini. Con i rossoneri conquistò, vinse tutto, insomma, 6 scudetti, 4 supercoppe italiane, 3 coppe dei campioni, 2 supercoppe UEFA, furono una manbassa di trofei, di record conseguiti. Ricordiamo anche che in quel periodo con Franco Baresi il Milan fece registrare la miglior striscia d'Europa senza sconfitte, 58 partite, ma al di là dei freddi numeri che però raccontano tanto dello straordinario,
0: danno anche una panoramica del professionista e del calciatore che è stato Franco Baresi.
1: Esatto, fanno capire la portata proprio sul campo di Franco Baresi. Ti voglio parlare anche del carattere di questo calciatore, perché anche con la nostra nazionale ha vinto nell'82 pur senza giocare, ma non è quello il mondiale che lo leva protagonista, è il mondiale del 1994 negli Stati Uniti, dove Franco si fa male alla seconda partita, si rompe il menisco, subisce un'operazione, sembrava impossibile il ritorno in campo, ma la sua resilienza gli ha consentito di ritornare per la finalissima.
0: Lui ce la fa, proprio per la finale.
1: Sì, è riuscito
0: mondiali.
1: A tornare per la finale e si è battuto come un leone. Purtroppo quella finale lo ricordiamo un po' tutti, il rigore di Baggio sbagliato, però lui ha giocato una partita incredibile, sontuosa, ha neutralizzato Romario, che era un giocatore fortissimo per l'epoca, un po' l'equivalente del nostro Mbappé, non so se lo conosci.
0: Kylian Mbappé, Mbappé, del Paris Saint-Germain.
1: Un giocatore veramente forte, ma fu neutralizzato, quindi quella fu una prova di resilienza che ci dà proprio il segno di Franco Uomo, Franco Baresi Uomo.
0: Ed è così in questo martedì sportivamente italiani che noi lo ricordiamo.

0: En Canarias
1: es la hora 10:32 minutos.
2: Sono le 10:32 minuti. Radio
3: Calima. Bentrovati dalla redazione. Nuove tensioni tra Russia ed Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancando di poco il velivolo. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia, si attacca, sarà annientata in 2 o 3 giorni. L'Aula del Senato ha completato l'esame di tutti gli emendamenti e ordini del giorno alla riforma della legge elettorale. Questa mattina è dunque previsto il voto finale sul provvedimento, che dovrà poi tornare alla Camera in terza lettura. Le operazioni sono in corso con le dichiarazioni di voto che si stanno svolgendo in questi minuti. Addio Emma Bonino. Oggi alle 12:30 nella sala della Promoteca in Campidoglio si terranno i funerali di stato in forma laica della donna morta a 78 anni. Alla cerimonia saranno presenti anche Mattarella e la Premier Meloni. Perquisizioni sono state avviate dai carabinieri del nucleo investigativo

0: L'oroscopo è offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza a Gran Canaria.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon martedì a tutte e a tutti da Maya e dalle Stelle, che ci accompagnano anche oggi con i loro consigli. Ariete, se le cose non vanno esattamente nel modo in cui volete voi, finite per andare nel panico. Ricordate però che non è possibile avere sempre il controllo su tutto ciò che vi accade e vi circonda. Mollate un po' la presa. Toro, prima di prendere una decisione importante, forse è il caso di fermarvi un bel po' a riflettere. Non siate eccessivamente impulsivi, specialmente per quanto riguarda le scelte professionali. Gemelli, in questo periodo vi sentite un po' storditi e con la testa tra le nuvole. Forse sarebbe il caso di fermarvi un attimo e riordinare i pensieri, onde evitare di fare scelte azzardate. Cancro, le stelle vi esortano ad essere più coraggiosi, soprattutto in amore. Ricordate che bisogna osare, altrimenti si rischia di perdere delle occasioni importanti e che non è detto che ripassino. Leone, mettetevi in gioco un po' di più, sia per quanto riguarda il lavoro sia l'amore. Ricordate che nella vita bisogna rischiare un pochino per riuscire ad ottenere dei traguardi importanti e ciò che si desidera. Vergine, nell'ultimo periodo siete stati in grado di attrarre solamente gente poco raccomandabile. Questo vi ha spinto a convincervi di essere una sorta di calamita dei cosiddetti casi umani. Ma la colpa non è solo vostra. Quello che potete fare voi è scegliere chi frequentare. Bilancia, buon momento per dar voce ai vostri pensieri più nascosti. Cercate di essere determinati. In questo periodo potete concedervi anche qualche sfizio o cedere a qualche tentazione. Scorpione, siete sempre stati attratti dai giochi di potere. Ebbene, questo è un periodo molto intrigante sotto questo punto di vista, specialmente per quanto riguarda l'amore. Lasciatevi travolgere dalla passione. Sagittario, cambiamenti all'orizzonte e sul fronte professionale. Mettetevi in gioco e non abbiate paura di osare. Vedrete che non ve ne pentirete. In amore è tempo di prendere in mano le redini del gioco. Capricorno, giornata super fortunata. Le stelle si preparano a brillare per tanti di voi. Dimostrate ai vostri superiori di essere pronti per un nuovo incarico o una meritata promozione. Acquario, nel lavoro vi troverete di fronte ad un impegno gravoso con imprevisti dell'ultimo minuto che sembreranno ricadere su di voi. L'ansia iniziale sarà comprensibile, soprattutto se detestate le sorprese. Pesci, le stelle vi guideranno oggi con energia positiva, illuminando il lavoro e l'organizzazione generale. La razionalità necessaria l'avete, quindi raggiungere i risultati desiderati non sarà difficile. Oggi vi saluto con le parole di Shelley. L'amore è uno spirito dentro due corpi. Ciao a tutti e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.
0: L'oroscopo è stato offerto da Pomodoro e Mozzarella, la pizza italiana che ha conquistato Gran Canaria, al Tablero di Maspalomas in Avenida de las America 11 e a Las Palmas in Calle Mayor de Triana 6. Radio Calima.
1: Riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
3: Un classico italiano del 1997 con Marina Rei, Primavera.

0: parlato del grande, grandissimo Franco Baresi. Abbiamo parlato del grande, grandissimo Franco Baresi in occasione di Sportivamente Italiani. Un piccolo momento che ci ritagliamo per lo sport, ovviamente verde, bianco e rosso, qui durante il nostro programma dedicato all'Italia. E ci sono arrivati tanti messaggi, tanti ricordi e soprattutto tanto affetto per questo giocatore rosso-nero che è scomparso, ricordiamo, lo scorso 31 di luglio.
1: Sì, fra affetto e aneddoti un po' su quella che è la straordinaria carriera di Franco Baresi, in particolare ci scrive Luigi, che ci dice che nei primi giorni, nei primi mesi, insomma, di Franco a Milanello, era una figura che non parlava molto, guardava il prato come se fosse casa sua, e un massaggiatore raccontava che quel ragazzino non voleva andare mai via, sembrava avesse paura che qualcuno gli portasse via il sogno, e quel sogno alla fine l'ha custodito per una vita intera, infatti, perché è stato il grande capitano e leggenda del Milan. E poi Luca, che ci dice un altro aneddoto, ci racconta l'aneddoto di un vecchio magazziniere che raccontava che Baresi aveva un rituale scrupoloso: prima di ogni partita prendeva le sue scarpe, le puliva da solo e le appoggiava perfettamente parallele, come fossero due strumenti chirurgici. E anche questo racconta personaggio.
0: Sì, ognuno di noi poi ha il suo piccolo rituale scaramantico, poi figuriamoci se sei un giocatore di questa portata, anche allineare le scarpe ha la sua valenza.

0: c'è un appuntamento qui a Verdi Bianchi e Rossi che non può mancare ed è quello con la tavola italiana. Oggi c'è Gabriele che tra l'altro è anche bello, abbronzato e da poco tornato dalle ferie. Lui è orgogliosamente siciliano e mi ha detto: Farà, guarda, ho fatto un menù ai miei amici tutto a base di funghi porcini dell'Etna, e quindi è proprio di questo menù che parleremo tra pochissimo, anche perché l'autunno molto piano, però comunque si sta avvicinando, quindi vediamo un'intera cena fatta a base di funghi porcini da un siciliano, non è da sottovalutare, qui a Verdi Bianchi e Rossi.
1: Verdi

0: colori di verdi, bianchi e rossi quando arrivando quasi addirittura ad arrivo dell'appuntamento di oggi, a parte che dico ancora ciao Gabri, bentornato.
1: Ciao Fra, grazie Eva. Diciamo che l'estate ormai inizia a essere un lontano ricordo, quantomeno le ferie, perché le temperature ancora resistono.
0: Piano piano ci stiamo avvicinando al periodo autunnale. E a proposito di autunno, in tavola durante questo periodo e in generale d'inverno non possono mancare i funghi porcini, solo che però questi funghi porcini noi possiamo renderli in tutte le salse.
1: Sì, diciamo che le ricette sono infinite. Provo a portarti quelle che mi hanno dato maggiore soddisfazione. Devi sapere, Fra, che sono un esperto di funghi, mi piace andare nel bosco.
0: Ah, proprio attivamente?
1: Sì, sì, attivamente. Bello. Ho preso il tesserino qualche anno fa, perché poi ricordiamo ai nostri amici ascoltatori che i funghi bisogna conoscerli, attenzione, perché si può rischiare grosso. Quindi mi raccomando, andate nel bosco sempre formati. E in particolare io sono un esperto di Etna, come sai sono siciliano. Vabbè. Quindi quando vado a casa mia vado in questo bosco a 2000 metri e ho avuto la fortuna qualche giorno fa di raccogliere dei funghi, dei porcini molto belli di stagione, di faggio, e mi sono messo lì a prepararli per la gioia
0: dei miei amici. Ai funghi porcini servono delle temperature miti, no?
1: Sì, tendenzialmente sì, poi cambia anche da tipo di fungo porcino perché ci sono diverse varietà, però in estate questa combo caldo pioggia crea quell'umidità a 2000 metri che consente la crescita. E allora ti dicevo, no, questo piatto che ho preparato ai miei amici, che posso consigliare anche agli ascoltatori, farei un antipasto bruschetta provola e porcini, e ti spiego com'è. Il pane, mi raccomando, rigorosamente brustolito. La provola la potete prendere come vi pare, purché sia provola, deve essere sempre messa in questa sorta di, come dire, grill dove si scioglie. Quindi una volta
0: poi
1: che l'avete sciolta,
0: ci
1: metti il fungo porcino sopra, che però va rosolato con tanto olio e tanto, diciamo, aglio e prezzemolo. Questo era l'antipasto, mentre come primo vi consiglio i bucatini con i porcini, mi raccomando.
0: Eh beh,

Siamo arrivati alla fine anche oggi, cari amici di Verdi, Bianchi e Rossi, in questo appuntamento su Radio Calima, la radio italiana in Canarias. Io come sempre vi ringrazio, ringrazio anche Gabri, direttamente dalla Sicilia, che è stato con noi oggi, e vi ricordo che ci sentiamo domani nel mercoledì di Verdi, Bianchi e Rossi. Ciao, a domani! Verdi,

0: ogni era c'ha il suo Blanchito Pelirojo preferito. Negli anni di oggi ci sta Ed Sheeran, che è anche però simpatico, e invece negli anni 80 c'era lui, che faceva parte dei PhD, se non mi ricordo il nome, ma cantava I Won't Let You Down, grande successo, ma lui brutto e antipatico. Oh, ecco, l'abbiamo detto. Però il pezzo e la voce era veramente bella. Buongiorno Barbara, come stai?
1: Tutto bene.
0: Accaldata. Accaldata, fa caldo, lo so. Insomma, c'è caldo un po' dappertutto. E questa ondata di calore si sta facendo sentire. Oggi, se non erro, è proprio la giornata culmine, no? Di questa nuova ondata, che ovviamente finirà fra qualche giorno per poi a riaprirne un'altra. Tanto ormai andiamo avanti a un'altalena su e giù, un po' in tutto il mondo ormai.
1: Però purtroppo questa ondata ovviamente ha delle ripercussioni sulla vita di tutti noi, nel senso che poi giustamente si scopre ieri sera intorno alle 7:30 di sera che oggi le scuole sono chiuse.
0: Esatto, lo sapevo.
1: E io capisco e hanno fatto anche bene, perché io capisco i bambini asmatici, quelli problematici, quelli che voglio dire, cioè andare, muoversi, uscire di casa in questo momento è un disastro. Però io massima solidarietà a chi, come la sottoscritta, ieri sera alle 7:30 si è mossa una task force di mamme, padri, parenti vari nelle isole, che hanno creato una rete di capillare di diffusione, perché quando è stata quando è partita quella voce, no, perché sì, la decisione, ma poi dopo la decisione c'è stata quella parola didattica a distanza,
0: quindi a rimontare tutti i computer, le cose, eccetera,
1: esatto,
0: le organizzazioni,
1: puzza di pandemia, no? La puzza di pandemia che c'è. Quindi ci sono queste mamme che in questo momento sono alle qua, ma dovevano essere con la penna o con la matita? Ma chi è che siete già entrate nella classe di educazione fisica? Ma ce l'avete il codice? Io in questo momento mi sono messa le cuffie e ho lasciato mia figlia nelle mani della buona sorte.
0: Ecco,
1: spero che le vada bene per le prossime 2 ore, abbiate pazienza, ma non
0: quindi,
1: ci sono
0: siamo
1: più.
0: Vicini a tutti i genitori che hanno giustamente i loro figli in questa condizione, in questa giornata. Speriamo che duri solo per oggi, perché
1: no, anche domani.
0: Anche domani.
1: Poi dopo venerdì non c'è scuola perché la Virgen della Peña, ne riparliamo lunedì se tutto va bene.
0: Ok, tenetevi lì a casa, va.

0: lui è stato veramente incredibile questo, con questo pezzo Tommaso Paradiso, perché non sai quante problematiche ha creato questo agitare Coca-Cola, la gente che agita la Coca-Cola della lattina, poi quando apre la lattina che è sta cosa che fanno anche ogni tanto negli aerei. Ti è mai capitato che tu prendi la tua lattina di Coca-Cola quando sei in viaggio, magari arriva che è un po' già sballottata, tu la apri?
1: No, tendenzialmente scelgo la birra.
0: Anche quella può fare. Prima notizia di oggi, Barbie.
1: No, allora, chiudiamo il blocco caldo facendo un attimo una rassegna isola per isola, dopodiché la chiudiamo qua. Però ecco, insomma, volevo anche dare delle prospettive rispetto a come va nelle prossime ore. Poi chiudiamo il primo quarto d'ora dedicato alle carcine ferite e ci dedichiamo soltanto alle good news. Che ne dite?
0: Va bene, anche... va bene. Allora, vediamo un po' di approfondire la situazione caldo nell'arcipelago.
1: Sì, anche perché non so voi, ma io ho proprio questa sensazione da tipo Madonna delle sette lacrime.
0: Stavo guardando che i girini di quest'acqua sono ormai quasi diventate rane, non posso neanche bere.
1: No, io ho bevuto un ampio sorso d'acqua e mi ha avuto quella sensazione proprio da bocca impastata di sabbia, insomma. È veramente stato duro, non so dalle vostre parti, però sicuramente qua nelle isole orientali, e devo essere sincera, forse proprio perché siamo abituati molto bene qua tra Lanzarote e Forteventura, cioè lo stiamo patendo tantissimo, tant'è vero che proprio nel comune di Pacara stanotte intorno alle 2 c'erano 34 gradi, con uno dei punti massimi, insomma, per quanto riguarda le temperature nella madrugata. Non se la sono passata meglio dalle vostre parti, forse tu dormivi come un angioletto. Comunque a San Bartolomeo di Tirracana all'1:10 c'erano 33,2 gradi, ma tu magari con la tua bella dieta condizionata.
0: Te lo posso garantire, perché io davanti proprio a casa nel ballatoio lì su Avenida di Tirana, sì, ci sta il famoso cartello, quello che praticamente riprendono tutti con la temperatura. Eh sì, c'erano 33 gradi, te lo posso, esatto, confermare. Prima di andare a dormire, mezzanotte e mezza, l'una, ma io c'ho l'aria condizionata, quindi non lo sento.
1: Anche ad Aguimes non andava meglio, 32,5, insomma, tutta una serie di cose. Come sapete, signori, c'è l'allerta per temperature massime, quindi statevene schisci a casa, nel senso che è meglio, cioè adesso, cioè stare a casa è la cosa migliore, al massimo andate al mare, insomma, però è comunque sempre meglio stare vicini all'acqua o a casa, anche perché giustamente non è che c'è soltanto l'avviso per le temperature massime, perché nel prossimo ore sta arrivando la zia, sta arrivando dal Sahara, arriva una bella manata di calima, di quella bella gialla che si vede già all'orizzonte, perché almeno qui da queste parti, noi che siamo più vicini al Sahara, ancora il cielo azzurro, non so da voi, però pare che stia arrivando con un bel avviso amarillo, e la cumbre sopra i 3000 metri, insomma, ci sono già molte difficoltà a vedere, quindi insomma adesso piano piano,
0: quindi
1: sappiamo,
0: dice che
1: poi
0: avremo la famosa calima, quella che ti trasforma il cielo tipo Marte, no?
1: Esatto, guarda, io ho già messo il riso pronto per fare i sushi stasera, quindi non intendo uscire di casa.
0: Ah, ecco, per quel motivo, no? Cioè, stavo cercando il nesso del riso, del sushi con il tempo, giusto? Perché uno sta in casa,
1: perché
0: e così si brabarica.
1: Sono in casa e non cucino le due cose.
0: Ma cioè, se prendo un vinterino e vengo anch'io a mangiare il sushi
1: quando vuoi,
0: va bene. È che ci vuole troppo, questo è il problema.
2: Calima de mañana, calima de mañana.
3: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
4: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos, los colores de mi identidad.
5: Es un sentimiento que ondea, cuando se alza, lo hace un pueblo.
4: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
5: Así la quiero yo.
4: Una bandera.
5: Una sola voz, gobierno de Canarias.
4: Islas Iguales.
6: Esta es la señal que llega del cielo. Nortevisión Satélite, una ventana que se abre al mundo desde Canarias, llevando lo que acontece en el archipiélago a los hogares de Europa y Norte de África a través del satélite Hispasat. Más variedad, más contenidos, más información. Simplemente necesitas una pequeña antena parabólica y un receptor para acceder a esta nueva opción. Nortevisión Satélite, llegando más lejos.
7: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati. Radio

0: Si può definire questo pezzo un brano a cappella, perché comunque c'è soltanto la ritmica, non ci sono strumenti musicali, anzi questo è un loop continuo e loro che ci cantano sopra, come facevano i Neri per Caso, te li ricordi?
1: Si può morire per amore, ma l'amore morire, esatto. No, ti ricordi com'è?
0: Mamma mia, te che te. Allora, cari ascoltatori di Radio Caliva, come state? Ricordiamo sempre il nostro numero telefonico per i vostri messaggi WhatsApp, se volete, il 627-629-553, che potete utilizzare in tante situazioni, non soltanto per comunicare con noi, ma per fare qualche richiesta musicale. Noi, se possiamo, ricordatevi che li esaudiamo sempre durante la mattinata, a meno che non ci chiedete cose assurde che non troviamo oppure sono inascoltabili. Però normalmente, devo essere sincero, quando i nostri ascoltatori fanno delle richieste, fanno sempre delle belle richieste, quindi sono assolutamente graditi. Ma noi andiamo avanti con le notizie. Dove andiamo a finire adesso? Andiamo con le belle notizie, dai.
1: Sì, basta, se accabò, abbiamo dovuto fare allora andiamo a Santa Cruz, quindi andiamo a Tenerife, parliamo del tema di Plenilunio Santa Cruz Tenerife, che è una grande manifestazione cittadina che si svolge nel primo weekend di ottobre. Ormai è un appuntamento che, come si chiamano i Santa Cruzensi, gli abitanti di Santa Cruz,
0: non mi fare conoscono... dire delle cose di cui potrei pentirmi, quindi non dico niente. Fatecelo sapere voi, io fatecelo... non saprei proprio come.
1: Esatto. Comunque, coloro che stanno a Santa Cruz amano molto, ovvero una manifestazione che ovviamente il nome richiama il Plenilunio, però ormai è diventato sostanzialmente un grande appuntamento con tutto ciò che resta aperto durante fine settimana, locali, eventi, mercatini, insomma shopping, musica dal vivo, insomma di tutto e di più, insomma spazio per la cultura, musica, spettacolo, gastronomia e commercio a cielo aperto. Quest'anno ci sarà un grandissimo spettacolo di droni che è molto molto molto carino, che avrà quattro elementi a base di terra, aria, fuoco e acqua. Sarà il venerdì 2 ottobre, ci sarà con il drone light show, appunto, con 500 droni sull'avenida marittima e sul porto di Santa Cruz, accompagnato da effetti audio video. Solo questo spettacolo ha un contratto vicino agli 800.000 euro, quindi insomma una bella cosa. Pleniludio è molto più di un grande spettacolo per droni, sono previste oltre 100 attività tra musica dal vivo, cultura, spettacoli, gastronomia, proposte per famiglie e commercio in strada. Quest'anno per la prima volta la manifestazione si allargherà anche alle Ramblas, appunto con l'obiettivo dichiarato di portare pubblico anche in questa zona commerciale, insomma, quindi si diventa ancora più grande, quindi insomma andate, divertitevi e poi fateci sapere come sarà, insomma, quindi bello.
0: Senti, è arrivato un messaggio vocale che io adesso in preascolto, ovviamente stiamo parlando, non posso sentire in anteprima,
1: ho paura.
0: Noi proviamo a mandarlo, se poi una parolaccia non è colpa mia, vediamo un pochettino, magari una risposta all'acquisito che abbiamo fatto prima, vediamo. Capito, ci hanno fatto un gingolino, che bello!
1: Oh, che carino!
0: Ma che carino! Abbiamo un po', se riesco a capire anche il nome, si chiama Me. E la fotografia, ci sono tre cagnolini.
1: Pensavo fossi tu che in realtà ti eri fatto il jingle,
0: grazie,
1: e l'hai mandato.
0: Carino, no,
1: grazie,
0: l'ho
1: Me!
0: Ho fatto un ascoltatore, grazie. Comunque, gli abitanti di Santa Cruz de Tenerife si chiamano ufficialmente i Santa Cruzeños, okay?
1: Ok?
0: Ma il termine di gran lunga più comune è utilizzato è Cicharreros.
1: Pensavo fosse legato più a tutti i tenerifegni, invece no, sono proprio quelli di Cicharreros.
0: Bene, abbiamo imparato qualcosa stamattina, vedi, okay. Che serviamo qualcosa, eh?

0: en Canarias.
1: Es la hora 11:32 minutos.
2: Sono le 11:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni poco prima dell'approvazione della legge, mostrati cartelli gialli e rossi con la scritta no alla legge truffa. Addio Emma Bonino, l'ultimo saluto si svolge in questi minuti nella sala della Promoteca in Campidoglio. Si tratta di funerali di stato in forma laica per la storica leader radicale morta a 78 anni. Alla cerimonia presenti anche Mattarella e la premier Meloni. Nuove tensioni tra Russia e Europa dopo che una fregata ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese, mancandolo di poco. Copenaghen convocherà l'ambasciatore russo per discutere dell'incidente. Intanto la Russia minaccia la Polonia: se attacca sarà annientata in 2 o 3 giorni. È stato rinvenuto il corpo di Gabriella Querino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. La giovane si trovava a bordo del barchino scontratosi contro un taxi acqueo insieme al marito Sean Micheli, anche lui deceduto in seguito allo schianto. Blitz dei carabinieri che hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino Mauro Masi e della di Francesco Maiolini. Le operazioni avvengono nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiottaggio su quote societarie della Lazio.

0: delle mie canzoni preferite di Edoardo Bennato, Un giorno credi, non devo vedere che è del 1973, perché mi ricordo che avevo anche il 45 giri e sono passati 53 anni, mamma mia, però rimane sempre un capolavoro. Sai, ho fatto un minimo di approfondimento, Barbara, su Cicciarrero e Cicciarrera, no? Che è un soprannome storico ed estremamente popolare. In origine nacque con un'eccezione dispregiativa usata dagli abitanti della vicina e allora più ricca città di San Cristobal della Laguna. Serviva a canzonare i residenti del porto di Santa Cruz, che erano per lo più umili pescatori che si cibavano di cicciarros, i sugarelli, no? Un pesce economico e di bassa qualità. Col tempo gli abitanti di Santa Cruz hanno ribaltato il senso di questo termine, adattandolo con grande orgoglio. Oggi è diventato così famoso che spesso viene usato per indicare gli abitanti dell'intera isola di Tenerife, quindi l'avevi detto anche tu, anche se il termine corretto per tutta l'isola rimane sempre tinerfeños, e questo lo sappiamo. Bene, bene, bene, insomma abbiamo in qualche modo approfondito finalmente come si chiamano gli abitanti di
1: Ci avremo il Cicciarrero Sprite.
0: Esatto. Il Cicciarrero Sprite. Siamo la giornata, la indiciamo noi la giornata.
1: L'orgoglio dell'orgoglio del l'orgoglio cicciarro.
0: Va bene, sono le 11.38, questa è la mattinata di Radio Calima con Roberto, con Barbara e con tutta la nostra musica e naturalmente le notizie. Adesso dove andiamo, Barbie?
1: Andiamo a Las Palmas, che lo so, lanciare questa notizia così è un po' strano, comunque si scaldano i motori in questa giornata.
0: Come se non ci fosse bisogno di scaldare qualcosa, come dire.
1: Esatto, esatto, per il carnevale. Il carnevale è già pronto, perché ormai lo diciamo sempre, lo mettono sempre prima, tra un po' arriverà prima del Natale il carnevale, perché qui alle Canarie funziona così. Ebbene, quest'anno sarà dal 22 gennaio, quindi ricordatevi di togliere l'albero.

0: presto,
1: perché altrimenti poi va a scontrarsi con le maschere, ecco.
0: Con le maschere, esatto. Quindi sto parlando in particolare del carnevale di Las Palmas, di Gran Canaria. Quindi facciamo questo cambio rapido di isola, prendiamo un binterino, andiamo dai vicini di casa, che insomma in qualche maniera si sono già messi a fare un po' la questua, insomma a tirare su il capitale per trovare insomma i fondi per il carnevale, che sappiamo che è uno dei più importanti in assoluto che ci sono in giro. Ecco, sicuramente la macchina organizzativa è già bella e che è partita. In questo momento stanno cercando insomma di licitare, come si dice in spagnolo, 623.000 euro per quanto riguarda l'appalto di quelle che sono le tribune al parco di Santa Catalina, ma anche in anticipo queste poi le casette in legno, perché ricordiamoci che è molto molto bello in Las Palmas e Gran Canaria anche il Natale, che arriva prima del carnevale, ma che la macchina organizzativa parte
1: per ora insieme. Per ora arriva prima del Natale del
0: Capodanno. Esatto, esatto, almeno per quest'anno, poi le casette in legno verranno invertite direttamente in casette, in ciringhiti per il carnevale. Insomma, fatto sta che insomma sono già in attivo anche le 70 casette in legno per appunto per il periodo natalizio. Ricordiamo che il tema di quest'anno è la musica, per quanto riguarda il carnevale di La Palma, quindi insomma è stato scelto il tema, come sempre è stato scelto da i cittadini. Ricordiamo che era in alternativa al cambiamento climatico e la fantascienza, che poi insomma tutto insieme è meglio che ci occupiamo di musica, secondo me.
1: Meglio la musica, non della Palma, ma di Las Palmas di Gran Canaria, che sono
0: sì, Las Palmas,
1: non confondiamo, perché giustamente basta poco perché uno sbaglia proprio di colpo, si catapulta con un altro binterino all'isola della Palma.
0: Esatto.
1: Che anche lì faranno il loro carnevale prima o poi, perché tanto si incomincia a gennaio e si finisce quando si finisce, perché questo è così, no?
0: Sì, direttamente tutte... con la Virgen poi. E l'ultimo, esatto. l'ultimo dato nel 2027 per la prima volta le drag avranno due venerdì consecutivi per diciamo per celebrare, insomma sappiamo quanto il momento drag sia molto sentito qui alle Canarie. Ecco,
1: bene, intanto alle 11:41 c'è Che Vedo con Elvis Crespo, era un po' che non la sentivamo, la graziosa
2: Radio Calima.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas. ¡Sí!

0: sempre fatto impazzire questo pezzo, anche il video dove c'è Tony Hadley degli Spandau Ballet che canta, no? Che viene fuori dalle tai palazzi, no? In cielo. Quasi un po' inquietante, devo dire. Comunque grande pezzo per Caparezza. Lo sapevi, Barbara, che nel 2025 i dischi, se andiamo a vedere le classifiche dei dischi più ascoltati sulle piattaforme di streaming, saltano fuori ovviamente tutti i personaggi per i giovani, no? Quindi tutti Sfera Ebbasta, tutti questi personaggi a volte che noi non riusciamo neanche a comprendere. Se poi invece vai a vedere la classifica dei dischi vinile e CD più venduti in assoluto, salta fuori Caparezza.
1: Beh, ma perché ha fatto un tour bellissimo quest'estate, eh? Cioè, certo. Appena finito ha fatto un giro incredibile, ma beh, e noi 90s, esatto, che siamo cresciuti
0: noi che siamo fuori
1: da Chernobyl, noi che siamo cresciuti a pane vacca pazza, Chernobyl, e che più ne ha più è Crystal Ball, come voglio dire.
0: La Crystal Ball. Io facevo le sniffate di Crystal Ball. Esatto.
1: E perché la colla,
0: la coccoina, la coccoina. Vabbè, abbiamo sbloccato qualche ricordo. Invece adesso, esatto,
1: invece adesso, aspetta che mi sono persa via. Allora, la Palma, andiamo alla Palma e parliamo di stelle, perché è stato appena presentato Astrofest 2006. Eccola. Sappiamo bene quanto allora, ogni tanto parliamo di mare, ogni tanto parliamo di stelle, insomma, sappiamo che qua gli elementi la fanno da padrona, no? Quindi come sempre io in questo canale mi vesto da guida turistica per dare consigli ai nostri amici ascoltatori. Mi piace, insomma, cercare di spaziare tutte le otto le nostre isole, tipo Signorina Minù, no? Io saltello di qua e di là. Altro sbloccamento ricordo. Andiamo dal 18 settembre al 24 ottobre all'Astrofest di La Palma, con oltre 20 attività distribuite in tutta isola, tra appunto osservazioni astronomiche, fotografie notturne, laboratori, spettacoli e formazione per chi lavora nell'astroturismo. Ma il momento più bello sarà il 10 ottobre, è il passo, quando verrà spenta per un'ora tutta l'illuminazione pubblica del municipio, e quindi ci sarà la possibilità di osservare a occhio nudo e con i telescopi che verranno messi a disposizione anche della gente comune, insomma di tutti, la meraviglia del cielo di La Palma, che vi assicuro è uno spettacolo non grandioso. Lo seguente, cioè, se poi andate a Rocca dello Smuciaccio e non avete mal di strada, insomma, sì, per salire lì a vedrete uno spettacolo che veramente vale la pena.
0: Calima permettendo, no? Perché ultimamente leggevo che anche dal punto di vista delle osservazioni astronomiche qui alle Canarie, col fatto che sta aumentando in questo periodo tantissimo i momenti di fuligine o comunque di calima che oscurano un pochettino il cielo, ci sono più problemi nel fare dei begli avvistamenti del cielo come si usa fare qui alle Canarie. Pazienza, speriamo, perché
1: soffiamo.
0: Mettiamoci tutti lì a soffiare, se la calima se ne va, il cielo si rischiara e le stelle si vedono molto molto meglio.
1: Cara Barbara,
0: c'è il nuovo di Ernia che si chiama Dedica, che è veramente un bel pezzo. Radio

0: oh. Esco a fare un giro con la macchina, oh, oh, oh, oh, oh. Quando siamo soli sei magnifica.
1: Allora, ho capito perché mi è piaciuto al primo ascolto questo pezzo. Sai perché?
2: Perché?
1: Perché praticamente è uguale a Superclassico, è identico, cioè ci puoi cantare Superclassico. Si è praticamente clonato da solo, Ernia. Ma come mai? Ma per caso? Che bravo, vedi? Adesso ho capito. Io, la canzone è bella, ma è praticamente veramente identica a Superclassico. Adesso arriverà una mena che rifarà anche questa. Perché lei, quando ci sono delle canzoni con Ernia, le rifà sempre molto, molto, molto, molto volentieri. Diamo la linea alla redazione, ci sono le news.
3: En Canarias.
4: Es la hora 12 en punto.
3: En mezzogiorno.

0: Buongiorno da Marcello Salis. A Villa De Mazzo, sull'isola di La Palma, un veicolo è uscito di strada nel pomeriggio di ieri, andando a colpire una barriera di protezione. L'incidente non ha provocato feriti. I vigili del fuoco, il personale sanitario e la Guardia Civile sono intervenuti sul posto. Sempre a Villa De Mazzo, i vigili del fuoco di La Palma e l'unità ambientale del Cabildo hanno spento un incendio dinampato ieri pomeriggio all'interno di un fienile. Un'ambulanza è stata mobilitata in via precauzionale. L'ondata di caldo modifica invece l'attività scolastica. Oggi le lezioni si svolgono online in tutti i centri educativi di Fuerteventura e in 9 comuni di Gran Canaria, tra cui Mogán, San Bartolomé de Tirana, Telde e Santa Lucía de Tirajana. La decisione è stata presa per le temperature elevate previste. All'Aldea, nel nord-ovest di Gran Canaria, un uomo di 41 anni è stato trasportato in elicottero all'ospedale Dr. Negrin dopo lo scontro tra un'automobile e un camion. L'uomo ha riportato diversi traumi di media gravità. E infine Tenerife. Un uomo di 30 anni è rimasto ferito in modo moderato nello scontro tra un'automobile e una moto sull'autostrada Tenerife 1, all'altezza di Adeje. È stato trasportato all'ospedale del Sud. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Cuando la noche se hace cómplice y el mundo baja el volumen, las emociones suben de tono. Cada noche, de medianoche a una, solo las mejores canciones de amor de todos los tiempos. Un beso a medianoche, una hora para soñar y dejarte llevar.
3: Un beso a medianoche en Radio Calima.
4: Calima. Rebobinas el tiempo.

0: Jim Carroll e la sua band, gli Simple Minds, pezzo del 1991, bellissimo. See the light, guarda le luci all'orizzonte. 12.06, anzi, in questo istante. Come va allora la tua mattinata? Sempre. Ma senti, devi levarmi una curiosità. Io vedo questo calendario dietro di te che svolazza. C'hai un ventilatore vicino.
1: Beh, sì, ovviamente. L'unica. Io ho creato un microclima. Tu devi sapere, Robby, che ho un ventilatore qui alle mie, tipo Marilyn in questo momento, che permette che la temperatura del mio hardware, proprio tipo computer, tipo ventola di computer, non come dire, non superi una determinata quantità di gradi. E in questo, diciamo, metra quadratura, insomma, intorno alla mia scrivania, da dove sto trasmettendo la diretta, c'è una temperatura estremamente gradevole e accettabile. Se io esco da questo metro quadrato, c'è l'inferno. Giuro, ragazzi, è una cosa incredibile. Cioè, mi sembra essere mia nonna a dire: chiudete tutto, che così manteniamo il fresco. Cioè, ragazzi, io non penso di aver mai sentito a Forteventura un caldo così. Non so, ditemi voi dalle altre isole o magari in questa zona particolare.
0: Allora, io l'unica cosa che posso dirti è che questa mattina, per la prima volta, quando sono uscito di casa alle 8, ho aperto la porta di casa e sono arrivato sul ballatoio. Sono stato, sai, quell'effetto quando tu arrivi dall'aereo, no? Che esci in un posto tropicale. Questo effetto che ti è incredibile. Erano soltanto le 8, quindi adesso poi sono entrato in ufficio, qua è tutto condizionato, già tremo alle 13 quando dovrò uscire a mangiare qualche cosa.
1: Puoi fare tirare su con il carrettino.
0: Che cosa succede
1: dal bar di sotto?
0: Devo essere sincero che quando poi qua è tutto infuocato in questa parte qui di Playa dell'Inglés, perché c'è ovviamente tutti i palazzi con strade eccetera, e quando c'è l'ola di caloro e quindi il caldo forte, la carima forte, in qualche modo veramente si riscalda tanto. Quando si esce dall'ufficio c'è una sensazione di stordimento, come dire: oddio.
1: Sì. Potresti autostordirti bene. Come fa un stordimento? Entro, esco.
0: Senti, ci godiamo questa canzone bellissima di Gianna Nannini, che si chiama Meraviglioso Errore, che è il suo nuovo singolo, che ogni volta che l'ascolto mi piace sempre.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
2: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Biancastro con la Sapiò su Radio Calima. Cara Barbie, vedo che oggi abbiamo come argomento, anche per i nostri amici che ci stanno seguendo sui social, con la diretta di questo istante che è appena partita, vorrei parlare di gofio, no?
1: Esatto.
0: Il gofio, questo cereale che tanto è amato qui alle Canarie, fa parte proprio della base, no? Della cucina canaria. Chi non inizia un pranzo, una cena, specialmente fuori, con il gofio scaldato con la cipolla? Io no.
1: Io. No, vabbè, no. Comunque, a parte detto questo, sappiamo che il gofio, insomma, è un po' la base dell'alimentazione qui alle Canarie, ed è un alimento molto molto amato. E sappiamo che, a guardare quello che c'è, insomma, nei piatti si racconta tanto della storia delle popolazioni, e sappiamo quanto le Canarie siano state uno degli avamposti delle prime rotte atlantiche, di quando, insomma, sono state scoperte le Americhe. Quindi da qui, per una serie di congiunture legate ai venti, insomma alla vicinanza rispetto alle Americhe, da qui si partiva, da qui si migrava e da qui si ritornava sulle Americhe. Quindi il gofio sostanzialmente era un miscuglio di cereali, di orzo, di tanti altri cereali preispanici che esistevano qui alle Canarie. Quindi cosa si faceva? Quando si partiva alla conquista, diciamo così, alla scoperta delle Americhe, i naviganti, i mercanti canari, insomma coloro che partivano da qua, ovviamente si portavano il pranzo al sacco, no? Viene da dire.
0: Quindi, il gofio al sacco.
1: Sì, voglio dire, portavano l'orzo e queste cose qui, insomma quello che era il miscuglio del loro gofio, diciamo, preispanico. Dopodiché arrivavano nelle Americhe. E nelle Americhe che cosa trovavano? Il mais e tutti gli altri cereali nuovi, certo. che in qualche maniera sono stati scoperti dall'altra parte dell'Atlantico, che è stato integrato all'interno del miscuglio preispanico. Quindi di fatto il gofio, la formulazione, diciamo, del gofio attuale è una meravigliosa mescla di il connubio tra diciamo la rotta atlantica, quindi l'unione tra il vecchio e il nuovo. E quindi poi, giustamente, quando poi si ritornava indietro, perché poi molti si fermavano lì a lavorare nei campi da zucchero, in tutte le piantagioni, altri ritornavano, sappiamo tutta la storia dei palmensi, soprattutto la Palma e l'isola delle grandi migrazioni, stando lì giustamente sulla puntina, era davvero l'avamposto. Insomma, comunque, quando poi si ritornava, il gofio giustamente era nella versione 2.0 e quindi ritornava
0: arricchito di altri tipi di cereali.
1: Non solo, perché poi pensate anche dopo, successivamente, con la grande migrazione dei popoli latini, no? Giustamente, perché poi anche i popoli latini sono dei grandi migranti verso le Canarie, e quindi anche in qualche maniera poi quelle che sono tutte le varie arepas, tutte queste, diciamo, le miscuglie delle farine bianche alla base dell'alimentazione dei latini, sono state arricchite anche in qualche maniera dalla base del gofio. Quindi ci sono delle mesclas in alcune zone della Latina America, soprattutto quella più grande presenza di popolazione canaria, dove ci sono delle formulazioni con anche il gofio. E pensate, addirittura c'è un modo di dire, soprattutto in alcune zone di Cuba, dove vengono definiti i canari come isleño, come gofio, ed è un modo per definire la popolazione canaria che vive in quel di Cuba.
0: Quindi se devono fare un esame di una popolazione, cercare di capire dove sono le origini di questa popolazione, basta fare un controllo del gofio che si mangia in quella zona e si capisce tutte le zone da cui, esatto, in qualche modo sono arrivate le varie semenze dei cereali. Bella questa storia, perché ti fa capire come a volte un prodotto, semplicemente spostandosi insieme alla gente, si porta poi dietro anche tutte le tradizioni, o comunque anche i cereali, in questo caso degli altri posti. Quindi bello, bello, bello, insomma, il gofio come situazione per portare in giro, no, le popolazioni. Bello, bello, bello. Alle 12:25 su Radio Calima c'è Bruno Mars con On My Soul.

0: en Canarias.
1: Es la hora 12:32 minutos.
2: Sono le 12:32 minuti. Radio Cali.
3: Bentrovati dalla redazione. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Hanno votato a favore 113 senatori, mentre 71 sono stati contrari. Il testo ora dovrà tornare alla Camera. A Palazzo Madama c'è stata anche una protesta delle opposizioni subito dopo la dichiarazione di voto di Fratelli d'Italia. Alla presenza del presidente Mattarella, ma anche della premier Meloni, si svolgono in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa a 78 anni dopo una lunga malattia. Presenti dunque le più alte cariche dello Stato, ma soprattutto società civile, cittadini, comuni. Caccia della NATO: hanno battuto nella notte un drone sulla Lituania, ma le nuove tensioni tra Russia ed Europa non sono finite, dopo che una fregata russa ha lanciato due razzi di segnalazione verso un elicottero militare danese in acque internazionali, mancandolo di poco. Nuovi aumenti per il prezzo medio dei carburanti. Secondo gli ultimi dati dell'Osservatorio del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, oggi la benzina in modalità self sulla rete stradale nazionale sale a 2,120 euro al litro, mentre il gasolio raggiunge 2,231 euro al litro. Continua a far discutere il caso Daniel Maldini dopo l'incidente a Milano in cui sono rimaste coinvolte 6 persone. Tasso alcolemico sopra la norma, patente ritirata e denuncia per guida in stato d'ebbrezza per il calciatore del Cagliari. Polemica sugli esami tossicologici, ma lui si difende e dice di aver bevuto soltanto 2 drink. È tutto, al prossimo appuntamento.

0: Tonacci, una delle sue canzoni in assoluto più amate dal suo pubblico del 98, Iris tra le tue poesie. Non so se hai letto, Barbara, proprio uscita qualche minuto fa, una notizia che mi ha fatto un po' riflettere, no? Perché sappiamo quanto noi ultimamente sentiamo i pareri discordi, no? Sul traffico, sul turismo più che altro qui alle Canarie, che è in aumento, che tutte le lamentele che ci sono, no? Riguardo a tutta questa storia qui, che c'è troppo turismo, e poi c'è chi invece dice che ce n'è troppo di meno ultimamente, insomma non si mettono d'accordo. Nonostante tutte le polemiche sul turismo selvaggio che si fa, il gestore aeroportuale Arena investirà praticamente nei prossimi 5 anni 1.800 milioni di euro per rimodernare tutti gli aeroporti delle isole Canarie. Tenerife Sur in particolare, 550 milioni di euro totali, di cui 289 milioni verranno spesi solo in questo quinquennio per ovviamente ampliare l'aeroporto del sud di Tenerife. Tenerife Nord e Lanzarote subiranno significativi interventi di ampliamento della superficie per adeguarli alla futura domanda di traffico aereo, capisci che è in salita. Gran Canaria, i fondi saranno destinati alla ristrutturazione del parterre degli arrivi, all'installazione di controlli di sicurezza di ultima generazione e al rifacimento delle facciate e migliorie nei parcheggi. Su quella dei controlli di sicurezza di ultima generazione sono molto d'accordo. Io a Madrid per la prima volta ho fatto un check-in di quelli con un controllo di quelli nuovi, e mi sono rimasto, perché sono arrivato, immaginati la scena, no? Che faccio la fila, poi quando tu arrivi lì incominci a levarti la cintura, a spogliarti di tutte quante le cose, aprire lo zaino per levare il computer eccetera, e lì c'è uno che dice: guardi, non deve togliere assolutamente niente, si rivesta, sì, perché passi.
1: A me era successo a Londra invece il contrario, cioè addirittura che mi hanno detto: rimetta tutto dentro. Ho detto: ma come, un quarto d'ora che ho ritirato fuori tutto? Invece no, perché lì se togli fuori poi si incasina la macchina.

0: Che poi deve vedere tutto dentro. Quindi sì, no, comunque è bellissimo. Ma questo qua è un discorso legato a un investimento di AENA, cioè un budget di AENA su tutti gli aeroporti di Spagna. Quindi insomma è una bella fetta, comunque arriva alle Canarie, perché giustamente sappiamo bene quanta fetta di vacanze insomma si facciano alle Canarie. Quindi io potrei comunque investire sul movimento in generale, a prescindere da turismo, mica turismo sia importante, anche per quanto riguarda non soltanto chi viene qua a fare le vacanze, a prendere il sole, ma proprio anche per chi venga qua magari per fare business, per fare economia, per fare traffico, per fare sviluppo.
1: I nomadi digitali, come li chiamiamo
0: noi.
1: Bisogna
0: capire con che soldi si fa il pieno al carburante dell'aereo, però poi questo
1: qual è il problema? Andiamo alla Petroprix anche lì per l'aereo, magari risparmiano, che dici?
2: Calima, Radio Calima.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
2: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app di Radio Calima.
3: È un'app nativa già pronta per il display della tua auto con CarPlay e Android Auto.
2: Suono digitale perfetto e

0: Neffa, prima di andare via, nel video dove ci sono loro in questa stazione, con dove ci sono anche le macchinette, quelle per fare le fotografie, lo sai che è una cosa che mi ha sempre affascinato, quella delle macchinette che fanno le fotografie, le fototessere nelle stazioni, perché sono quelle cose che ci sono sempre state. Io quando ero già piccolo mi ricordo che andavi nella stazione e c'erano queste macchinette che ti permettevano di farti le foto da fototessera, che aspettavi tipo nelle prime aspettavi 10 minuti prima che uscisse la fototessera. Ma sai che c'era anche un'altra macchinetta, me lo ricordo ancora, avevo tipo 5-6 anni, quindi parliamo degli anni, fine anni 60, inizi 70, a Milano, alla stazione centrale di Milano, di fianco alla macchinetta che faceva le fototessere, c'era una macchinetta dove tu entravi, mettevi, non so, 100 lire, non mi ricordo assolutamente quanto uno dovesse mettere come moneta, e tu ti davano un minuto di tempo dove tu potevi parlare, fare qualche cosa dentro un microfono, eccetera, e alla fine ti usciva un disco in vinile di un minuto che tu portavi a casa con l'incisione di quello che avevi fatto. Era una cosa bellissima, io era la disperazione di mia madre, che io tutti i giorni volevo andare, ti immagini io con i dischi, no? Volevo andare in stazione per farmi il mio 45 giri, io mi mettevo lì, cantavo, dicevo le cose, le stupidaggini, eccetera, e poi andavo a casa e mi risentivo sul disco. Bellissimo.
1: Ma sai, vedi? Che secondo me una cosa di questo tipo fatta in alcuni quartieri vintage, che ne so, a Malasagna o sui Navigli o a Temple Bar nelle zone di Dublino, quelle vintage, delle cose così, adesso facciamo i miliardi con questo momento.
0: Bisognerebbe andare a riscoprire queste macchine, che secondo me in qualche magazzino ancora ci sono, perché...
1: Abbiamo trovato il business, Roby. Stacchiamo tutto, arrivederci, è stato un piacere, andiamo a diventare miliardari e torniamo.
0: Ultima notizia di oggi invece, Barbie.
1: Ah sì, mettiamo l'abito buono, perché le Canarie hanno, tra virgolette, ottenuto un prestigioso riconoscimento, cioè sono tra le 1000 città in cui si vive meglio. Insomma, tra le 1000 non è che esattamente tra le prime 10, però voglio dire, comunque
0: a voglia, grande, come dicono a Roma, a voglia.
1: Comunque voglio dire, il mondo è grande, quindi di città ce ne sono tante, e comunque voglio dire, è un ranking abbastanza abbastanza interessante, e arriva dallo Oxford Economics. Ovviamente la parte alta del podio è occupata dalle solite note. New York resta la città dove si vive meglio. Ovviamente vengono tenute in conto tutta una serie di cose, di elementi, ovviamente l'economia, ovviamente i servizi, ovviamente le scuole, il welfare, compagnia cantante, però quello che aiuta le Canarie a compensare ovviamente una situazione economica che non mi sembra all'altezza delle grandi big è proprio la qualità della vita, il clima e, come dire, il minigno della situazione, cioè il tipo di attenzione alla gente e allo star bene, che ci ha permesso addirittura di arrivare in una posizione che è la 238esima e 239esima, oppure io, perché ce l'avevo davanti agli
0: occhi. Io dico sempre a voia, però insomma è già qualcosa, ecco, dai.
1: Vabbè, comunque voglio dire, va bene, dai, tutto sommato su 1000 mi sembra abbastanza interessante. Santa Cruz de Tenerife, cioè voglio dire, siamo nella stessa classifica di New York, cioè giochiamo lo stesso campionato di New York.
0: Wow.
1: Sì, è vero, siamo... dai, su Roby, sto cercando buone notizie in sto mondo, per favore aiutami anche tu, cioè tu devi prova a metterti a fare il mio lavoro in queste settimane.
0: Senti,
1: cioè...
0: sei arrabbiata la Massaro, io vado via, ciao.
1: Cerco di indorarle il più possibile, gli metto su del caramello, cerco di fare una spremuta di melassa.
0: Ma lo diciamo perché possiamo garantirgli, io adesso spezzo una lancia in favore della nostra Barba, a volte alcuni giorni trovare delle notizie qui alle Isole Canarie non è facile,
1: e in più buone, perché noi abbiamo detto quest'anno solo good news, perché non vi vogliamo, come dire, appesantire anche nelle nostre 2 ore di diretta, quindi vogliamo soltanto alleggerire le vostre giornate, quindi capitemi che già questa la riteniamo una buona notizia.
0: Va bene,
1: mettiamo sopra il siglio di buona notizia.
0: Okay, d'accordo, abbiamo messo il timbro sopra. Allora, cari ascoltatori, siamo giunti al termine oggi di Canima di Magnana, quindi Roberto e Barbara torneranno domani mattina
1: nel forno.
0: Alle 11 vanno tutti nel forno, io vado nel forno esterno dalla nostra sede per andare a mangiare qualche cosa, quindi se non mi vedi domani vuol dire che sono rimasto cotto a puntino. E nel salutarvi voglio regalarvi una canzone bellissima dei Cars che si chiama Drive, forse una delle canzoni d'amore più belle degli anni 80. Questo perché? Perché oggi il 15 di settembre insomma è l'anniversario della morte del 2019 del frontman dei Cars, che si chiamava Rick Ocasek, che comunque ci ha lasciato questo capolavoro di canzone che vi regaliamo in chiusura di trasmissione. A domani.

0: vuoi. Ma lo sai che Gaia Veterinario Se Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, e il vostro fedele amico, è sempre in forma.
1: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
2: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 13:31 minutos.
2: Son las 13:31 minuti. Radio Cali.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore, 71 contrari, 2 astenuti. Il testo arrivato dalla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio. La cronaca: è stato rinvenuto il corpo di Gabriella Quirino, la 26enne di origine brasiliana, dispersa da sabato scorso nelle acque della laguna di Venezia. Intorno alle 9 di questa mattina un cittadino in zona Campalto ha notato la salma in acqua ed ha lanciato l'allarme. E di nuovo allerta rossa sull'Etna per l'emissione di cenere in corso. L'altezza stimata della nube vulcanica è di circa 4 km, pertanto SAC, la società di gestione dello scalo catanese, comunica il prolungamento della chiusura delle attività di volo in arrivo e in partenza fino alle 22 di questa sera. Gli esteri: alcuni caccia italiani della NATO hanno abbattuto un drone sopra la Lituania, lo ha reso noto il presidente del paese, membro dell'Alleanza Atlantica, poi confermato dal ministro della difesa Crosetto. La tensione tra Russia e paesi della NATO dunque non si placa. Intanto il portavoce del Cremlino Peskov rende noto che la Russia accoglie con favore l'idea di una tregua energetica proposta da Trump. Lo sport: si chiude con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 o nel 2031. World Athletics infatti ha comunicato di aver assegnato le prossime edizioni della rassegna ridata outdoor nell'ordine a Nairobi in Kenya e a Molko di Baviera in Germania. È tutto, alla prossima edizione.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: No es una simple tela, es el recuerdo de mi tierra cuando estoy lejos. Los colores de mi identidad.
3: Es un sentimiento que ondea. Cuando se alza, lo hace un pueblo.
2: Me gusta mi bandera, blanca, azul y amarilla.
3: Así la quiero yo.
2: Una bandera.
3: Una sola voz. Gobierno de Canarias.
2: Islas Iguales.
4: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando. Y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y conecta culturas.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
0: Calima, rebobinas el tiempo.

Benvenuti a tutti, buon martedì. Inizia adesso il nostro appuntamento con The Mag. Io sono Yuri Cagliolo, come ogni giorno prontissimo ad accompagnarvi con un bel po' di notizie da trattare, tanta musica da ascoltare anche oggi. Un appuntamento pieno, siamo ormai agli sgoccioli di quest'estate 2026, siamo nel mese di settembre e tra poco parleremo proprio di vacanze. Quante vacanze sono saltate quest'anno perché bisognava mettere d'accordo un bel po' di amici, quindi una persona voleva il mare, uno la montagna, uno non poteva quella settimana, poi c'è quello che dice per me va bene tutto, che secondo me la persona è perfetta. Comunque è sempre molto complicato mettere insieme tante persone, quindi dovremmo viaggiare da soli, e l'Italia risulta essere il paese al mondo più consigliato per viaggiare da soli. Tra poco si parla proprio di questo.

C'è una classifica molto interessante che riguarda i viaggi per quest'estate 2026, dedicata proprio ai viaggiatori, ma non quelli che vanno con grupponi di persone, ma quelli che viaggiano da soli, solitari, che ha messo al primo posto una destinazione abbastanza sorprendente, che è il Kirghizistan, ma ancora più interessante per noi è il secondo posto, cioè l'Italia. Il nostro paese viene apprezzato proprio per la varietà delle esperienze outdoor, cioè dalle Dolomiti, i percorsi costieri della Liguria, poi ci sono i piccoli borghi meravigliosi da visitare da solo, le montagne, i vigneti. Nella top 10 compaiono anche Giappone, Portogallo, Norvegia e Nepal. E tra i fattori che sono considerati di più ci sono la sicurezza, la facilità negli spostamenti, la biodiversità, la qualità delle esperienze. Forse sta cambiando anche, se vogliamo, il modo in cui consideriamo, no? Chi viaggia da solo. Una volta partivi senza compagnia e magari non venivi visto benissimo, come se tu fossi un lupo solitario, come se non avessi amicizie. Adesso invece viene anche ben visto poter viaggiare da soli, stare bene con noi stessi e avere anche il coraggio, perché ci vuole comunque coraggio a fare, non lo so, una settimana, due settimane da soli, è ben visto, e almeno quello non cambia, no? Non ha, assolutamente non cambia. Quindi se non avete la giusta compagnia, se non sapete con chi viaggiare, non vi private di appunto farlo, fatelo da soli, perché tanto oggi è una cosa meravigliosa.

0: vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
3: Sogni una vacanza alle Canarie ma non sai di chi fidarti? Evita il fai da te e i rischi di non conoscere il territorio. Scegli Toda Canarias, l'agenzia viaggi specializzata che opera direttamente dalle isole dal 2014. Creiamo pacchetti su misura e viaggi multiisola con un vantaggio unico. Assistenza in loco, sempre presente. Canarie, non improvvisare. Scegli chi le vive davvero. Chiamaci al più 34 642 33 1208 o vai su todacanarias.it.
4: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: The Mag Special 3. Straight senza pausa. The Mag Special 3.
1: Martedì insieme The Mag con Yurika Leon, adesso pronti per ascoltare un po' di musica. Arriva lo Special 3. Cos'è? Ci sono tre successi senza interruzione.

0: en Canarias.
1: Es la hora 14, 31 minutos.
2: Sono le 14 e 31 minuti. Radio Calima.
3: Buon pomeriggio dalla redazione. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato in forma laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì all'età di 78 anni dopo una lunga malattia. Sul feretro di Bonino la bandiera blu dell'Europa con le 12 stelle dorate. Centinaia di persone si sono radunate in piazza, tanti di ogni schieramento e politici presenti. L'Aula del Senato ha approvato la riforma della legge elettorale con 113 voti a favore e 71 contrari, due astenuti. Il testo arrivato alla Camera è stato modificato da Palazzo Madama e torna dunque in terza lettura a Montecitorio, protesta delle opposizioni poco prima del voto finale. Il governo è al lavoro in queste ore per mettere a punto un decreto per la tutela dei lavoratori dell'indotto dell'ex Ilva. Secondo quanto si apprende da fonti vicine ai commissari, si sta ragionando su strumenti straordinari per garantire la sicurezza dei lavoratori più esposti dopo la sentenza che ha stabilito la chiusura dell'area a caldo. L'idea dell'esecutivo è di presentare le proposte al tavolo con i sindacati convocato domani mattina a Palazzo Chigi. I carabinieri del nucleo investigativo di Roma, coordinati dai PM della DDA, hanno effettuato perquisizioni nei confronti del presidente della Banca del Fucino, Mauro Masi, della D Francesco Maiolini, nell'ambito di un'indagine in cui si ipotizza il reato di aggiotaggio su quote societarie della Lazio. Il calcio, il comitato esecutivo UEFA, riunito a Salonico, ha ufficializzato gli stadi che ospiteranno le finali 2028-2029. Il Camp Nou di Barcellona avrà la finale di Champions League, superando la concorrenza di Wembley per il 2029. È designato anche lo Juventus Stadium di Torino, che ospiterà l'ultimo atto della Conference League nel 2028. Si chiude invece con una dura sconfitta la candidatura italiana per ospitare i campionati mondiali di atletica nel 2029 e 2031, che andranno invece rispettivamente a Nairobi e a Monaco di Baviera. È tutto, alla prossima edizione.

Se ci mettiamo, cari amici, un giorno a chiedere ai turisti quale sia la città più bella del mondo, potrebbe risultare abbastanza facile, perché si va sulle città gettonate, le città desiderabili da tutti. Ma se proviamo invece a chiedere questa cosa a chi quella città la vede ogni mattina andando al lavoro, beh, la classifica cambia parecchio. Tra poco vediamo qual è la città più bella del mondo secondo chi ci vive, secondo chi la vive appunto ogni giorno. La

C'è un portale, Time Out, che ha coinvolto circa 24.000 residenti in diverse città del mondo chiedendo quanto considerasse bella la propria città. Al primo posto in questo 2026 troviamo Città del Capo. L'86% dei residenti intervistati la considera molto bella. Al secondo posto c'è Edimburgo con l'84%, mentre sul podio compare anche Sydney. Seguono Chicago, Lisbona, Parigi e Stoccolma. Nella top 10 troviamo anche Porto, Medellin e Riga. E la curiosità per noi è che nessuna città italiana entra nelle prime 10. È una classifica interessante proprio perché non va a giudicare soltanto i monumenti e le attrazioni turistiche, ma va a vedere un po' come si vive, no? quella città, quindi il traffico, i quartieri periferici, i mezzi pubblici, il lunedì mattina, le giornate di pioggia, e quindi vanno a considerare tutte queste. Tra le preferenze da parte dei viaggiatori, l'Italia compare ovviamente sempre al top delle classifiche, anche in questo perché noi siamo amanti ovviamente dei nostri posti, dei nostri luoghi, che sono meravigliosi, ma secondo determinate altre persone che ci vivono sono molto più innamorati, più attaccati a queste città. Appunto, la prima risulta essere Città del Capo, che viene consigliatissima anche per le prossime ferie, per le prossime vacanze, e sono proprio i residenti a dirlo: viviamo benissimo, stiamo benissimo, quindi se volete venite da noi. È anche una trovata di marketing, però funzionante, diciamo.

0: Oh raga, ma chi è che lavora il sabato mattina alle Canarie?
1: Ah, noi di Tota Calima sicuramente.
2: Ma io volevo andare al mare sabato.
0: Ma quale mare che non ci vuoi mai andare al mare?
2: Se non mi ci porti.
1: Ragazzi, noi abbiamo la trasmissione in diretta, eh. Abbiamo gli ospiti per la prossima puntata?
2: Beh, allora.
0: Ferma lì, non spoilerare, eh.
2: Ma io non posso mai dire niente.
1: Ragazzi, non ricominciate come al solito, eh.
3: Due ore di caos autorizzato in giro per l'arcipelago. Il sabato mattina alle ore 11 su Radio Calima.
4: Conecta con la musica che más te gusta. Rebobinas el tiempo.
5: Uno de los grandes éxitos de 1983 con Mike Oldfield, Foreign Affair.

In diretta The Meg con Yuri Caliolo. Se avete qualcosa da dire a un albero, c'è una città dove potete farlo davvero. Yuri, chi è che dice qualcosa all'albero? No, ci sono effettivamente questi posti. Alcuni alberi hanno un proprio indirizzo email e la cosa ancora più incredibile è che ricevono anche dei messaggi. Tutto questo accade a Melbourne. Lo vediamo tra poco, cosa abbastanza inusuale. È complicato da capire, ma tra poco capiremo anche perché.

0: pausa. The Meg Special 3.
1: Dobbiamo viaggiare con il nostro shuttle di The Meg a Melbourne, dove proprio qui hanno creato anni fa un sistema digitale per catalogare migliaia di alberi urbani, assegnando loro identificativi individuali. E l'idea è molto pratica: permettere ai cittadini di segnalare facilmente problemi come rami danneggiati, alberi in cattive condizioni. Poi è successa una cosa molto più poetica, se vogliamo: le persone hanno iniziato ad utilizzare gli indirizzi associati agli alberi per inviare dei veri messaggi, quindi ringraziamenti, pensieri, anche dichiarazioni d'affetto, dichiarazioni d'amore, un nuovo modo di conoscersi, di dating tramite l'email di un albero. E la particolarità è tornata sotto riflettori anche nelle classifiche 2026 dedicate alle città più verdi, dove Melbourne compare tra le prime posizioni. Ed è bellissimo perché la tecnologia era stata creata per segnalare inizialmente dei problemi, e noi esseri umani invece abbiamo deciso di utilizzarla anche per parlare con gli alberi o per parlare tramite gli alberi. Probabilmente loro ovviamente non risponderanno, ma considerando quante persone visualizzano i messaggi senza rispondere, almeno loro hanno una scusa migliore, perché non possono scrivere e possono fare da tramite anche per delle conoscenze. Immagina un giorno di poter raccontare: ho conosciuto mia moglie, ho conosciuto mio marito tramite un albero. In che senso? Storia bellissima da raccontare quando si è seduti a cena con un gruppo

Si conclude qui il nostro appuntamento con The Mag, con Yuri Caliolo. Come sempre ringrazio tutti voi per essere stati presenti anche per la giornata di oggi. Per quanto mi riguarda, si ritorna domani, solito orario, solito posto. Come sempre, fate i bravi, ma non troppo.

0: en Canarias.
1: Es la hora 15:30 minutos.
2: Sono le 15:30 minuti. Radio
3: Calima. Buon pomeriggio dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Riunitosi in mattinata, permangono infatti, si legge nella nota, elevati profili di rischio per la sicurezza interna. Alla presenza del Presidente della Repubblica Mattarella e del Presidente del Consiglio Meloni si sono svolti oggi in Campidoglio i funerali di Stato, informa Laica di Emma Bonino, scomparsa venerdì 11 settembre all'età di 78 anni. Tante le persone radunate in piazza, anche tanti politici di ogni schieramento. L'Aula del Senato ha dato il via libera oggi al testo della nuova legge elettorale, testo che ora dovrà tornare alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulle raccolte firme, oltre a una modifica che ridisegna i confini nei collegi della provincia di Bolzano e all'estensione del voto fuori sede ai caregiver. La cronaca svolta a Torino nel caso del 42enne di origini bengalesi accusato di molestie sessuali e danni di una 13enne all'interno di un minimarket. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere, sostituendo così l'obbligo di firma quotidiano stabilito dal GIP. Lo sport con la pallavolo: oggi alle 21:05 si gioca Italia-Cechia, incontro valido per la fase gironi degli europei di volley 2026 maschile. Gli azzurri scenderanno in campo di fronte al proprio pubblico del Palapanini di Modena. Giovedì 17 settembre invece gli azzurri incontreranno la Slovenia. L'Italia guida attualmente la classifica punteggio pieno con 9 punti. È tutto, alla prossima edizione.

riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana. Un successo del 1978 con Ivan Graziani, Monna Lisa.

0: Amore, tradimento, potere, follia, musica, voci e scene indimenticabili. Abbonati all'Opera de Tenerife. 7 grandi opere a partire da 140 euro e 35 euro per i minori di 30 anni. Le nozze di Figaro di Mozart, Lohengrin di Wagner, Orlando di Handel, Amleto di Thomas e molti altri titoli vi aspettano in questa stagione. Il mondo sembra vasto e silenzioso. Opera de Tenerife.
1: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'indice dei prezzi al consumo nelle isole Canarie ha registrato un aumento del 3,8% nel mese di agosto, un incremento trainato principalmente dal forte rincaro dei carburanti e della benzina. Nel comune di Mogán, a Gran Canaria, la Guardia Civile ha identificato e denunciato 5 persone accusate di vari furti all'interno di esercizi commerciali avvenuti ad agosto e uno dei fermati è stato trovato in possesso di un coltello di grandi dimensioni. Una vasta operazione della Guardia Civile ha portato allo smantellamento di una rete di cibertruffatori con arresti eseguiti tra Gran Canaria e Tenerife, i quali gestivano un centro chiamate in grado di inviare 100.000 messaggi falsi all'ora, falsificando l'identità di istituti bancari per sottrarre oltre 1 milione di euro. A Santa Cruz de la Palma è stato segnalato un grave sversamento di acque reflue nel letto del torrente Barranco de las Nieves, precisamente nel tratto situato di fronte alla Plaza de la Alameda e al di sopra del ponte pedonale. Tragedia a Tenerife, dove un bagnante di 74 anni è deceduto questo pomeriggio dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nella spiaggia di Las Teresitas a Santa Cruz. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Cali.
2: Hay emisoras que simplemente ponen música y luego estamos los que creamos la banda sonora perfecta de tu día. En Radio Calima, cada canción tiene una razón para sonar. Un sonido único e inconfundible que reúne lo mejor de la música en español, los grandes éxitos internacionales y el toque inconfundible de la mejor música italiana. Aquí nada se deja al azar. Seleccionamos minuciosamente los éxitos de siempre y las novedades más potentes para hacerte vibrar en cada momento. Radio Calima, siente la diferencia, vive la emoción.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saberes desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-888844, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico è sempre in forma.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: En Canarias.
1: Es la hora 16, 31 minutos.
2: Sono le 16 e 31 minuti. Radio Calina.
3: Bentrovati dalla redazione. La cronaca in primo piano svolta a Torino nel caso del 42enne di origine bengalese accusato di molestie sessuali ai danni di una 13enne all'interno di un mini market a Torino. Il tribunale del riesame ha accolto il ricorso della procura e ha disposto per l'uomo la custodia cautelare in carcere. Vediamo adesso la vicenda del deragliamento del regionale Cremona a Milano che provocò 3 morti, oltre 100 feriti e di 8 anni e 4 mesi di reclusione. La richiesta di condanna del PM di Milano nei confronti di Maurizio Gentile, l'ex di Rete Ferroviaria Italiana, considerato colpevole per il disastro di Pioltello del 25 gennaio 2018. Chiesta alla Corte d'Appello anche la condanna per gli ex dirigenti Umberto Lebrut e Vincenzo Macello, erano stati tutti assolti in primo grado. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento, informa il Viminale, è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere, riunitosi in mattinata. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale. Testo che adesso torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente. Una frenata decisa alla concentrazione di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti e garantire un effettivo diritto alla disconnessione, lo conferma lo stesso ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
0: Radio Calima.
4: Calima, rebobinas el tiempo.

0: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Al ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
2: Vivi alle Canarie o desideri trasferirti? Da ben 10 anni l'associazione Apicec è il punto di riferimento per tutti i pensionati e connazionali italiani. Supporto per pratiche burocratiche, defiscalizzazione, pensioni INPS e consulenze. Perché insieme ci si sente a casa, anche lontano dall'Italia. Chiamaci al più 34 690 108704. Vieni a trovarci all'Eurocenter di San Fernando a Maspalomas o cercaci su Facebook come Apicec Canaria.
3: Viaggia senza interferenze. Scarica l'app

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

0: en Canarias.
1: Es la hora 17:30 minutos.
2: Sono le 17:30 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. La cronaca in primo piano: torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di circa 40 anni. Decisione ribaltata dunque quella adottata dal GIP lo scorso 31 agosto, quando dopo due giorni di carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata risposta la scarcerazione. La polizia di Stato di Catania ha eseguito un'ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un giovane gravemente indiziato di porto abusivo di arma da guerra. Il provvedimento fa seguito ai fatti dell'8 maggio a Palagonia, Catania, dove si è svolta una corsa clandestina di cavalli scortata da persone armate di Kalashnikov. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Il provvedimento in forma al Viminale è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Migrazione e Sicurezza delle Frontiere. Non c'è nessun rischio per l'integrità dello spazio Schengen da parte di Ceuta e Melilla, sottolinea il ministro degli esteri spagnolo, che decide a sua volta di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti per i passeggeri provenienti dall'Italia. L'Aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che ora torna alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta firme. Niente più notifiche sullo smartphone oltre l'orario scolastico, con assegnazione di compiti o pagine da studiare per la mattina seguente e una frenata decisa alle concentrazioni di interrogazioni e compiti in classe nello stesso giorno. Sono i due pilastri di una nuova circolare ministeriale pensata per tutelare la serenità degli studenti, lo conferma il ministro dell'istruzione Valditara. È tutto, alla prossima edizione.
4: La música que más te gusta. Rebobinas el tiempo.

0: Buon pomeriggio da Marcello Salis. L'indice dei prezzi al consumo nelle isole Canarie ha registrato un aumento del 3,8% nel mese di agosto, un incremento trainato principalmente dal forte rincaro dei carburanti e della benzina. Nel comune di Mogán, a Gran Canaria, la Guardia Civile ha identificato e denunciato 5 persone accusate di vari furti all'interno di esercizi commerciali avvenuti ad agosto e uno dei fermati è stato trovato in possesso di un coltello di grandi dimensioni. Una vasta operazione della Guardia Civile ha portato allo smantellamento di una rete di cibertruffatori con arresti eseguiti tra Gran Canaria e Tenerife, i quali gestivano un centro chiamate in grado di inviare 100.000 messaggi falsi all'ora, falsificando l'identità di istituti bancari per sottrarre oltre 1 milione di euro. A Santa Cruz de la Palma è stato segnalato un grave sversamento di acque reflue nel letto del torrente Barranco de las Nieves, precisamente nel tratto situato di fronte alla Plaza de la Alameda e al di sopra del ponte pedonale. Tragedia a Tenerife, dove un bagnante di 74 anni è deceduto questo pomeriggio dopo essere stato colto da un malore mentre si trovava nella spiaggia di Las Teresitas a Santa Cruz. Per questa edizione è tutto, il notiziario delle Canarie torna più tardi.
1: Radio Calima.
2: Radio Calima no es solo buena música, es actualidad, información y el auténtico latido de la vida en Canarias. Lleva el pulso de nuestra radio siempre contigo, también en internet. Encuéntranos en Facebook, Instagram, TikTok y YouTube. Noticias, curiosidades, vídeos exclusivos y todo lo que pasa en directo dentro y fuera del estudio. Dale a me gusta, déjanos tus comentarios y suscríbete a nuestras páginas para estar al día de todo lo que ocurre en las islas. Busca Radio Calima en tus redes favoritas y forma parte de nuestra gran comunidad.
3: Somos la radio de tus artistas favoritos.
4: Rebobinas el tiempo.

0: Italia Business Canarias nasce per creare connessioni di valore tra imprenditori, professionisti e aziende italiane interessate a sviluppare opportunità nel mercato delle Canarie. Siamo un network dinamico che promuove collaborazione, crescita professionale e relazioni strategiche attraverso iniziative, incontri ed eventi dedicati alla comunità imprenditoriale italiana. Ci trovi su Facebook e Instagram come Italia Business Canarias. Visita il nostro sito italiabusinesscanarias.com e unisciti a noi.
1: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia. En Cabo Blanco, a solo 5 minutos de los cristianos, Clínica Saber es desde hace 10 años el punto de referencia para tu salud dental. Con más de 40 años de experiencia, un trato humano como el del médico de familia y tecnología de última generación, te recibimos en un entorno profesional y hablamos varios idiomas. Ofrecemos medicina general, alineadores transparentes, prótesis en cerámica o circonio sobre implantes de carga inmediata con entrega en solo 3 días, estudio de maloclusiones y cirugía periodontal. Llámanos para un presupuesto gratuito y sin compromiso al 922-88-88-44, de lunes a viernes de 9 a 17 horas. Clínica Saber, tu nueva sonrisa te está esperando.
2: Ehi, ma lo sai che Gaia Veterinarios e Serena, la loro dottoressa italiana, sono ormai da 5 anni il punto di riferimento per gli italiani e i loro amici a quattro zampe? Si occupano di qualsiasi necessità abbia il tuo cane, gatto o animale esotico. Controllo, vaccini, analisi, chirurgia, medicina generale e specialistica. Passa a trovarli nella loro nuova sede a Vesindario, in Calle Begnesmen 69, e visita il sito gaiaveterinarios.com o le loro pagine social per conoscere tutte le novità. Gaia Veterinarios, il vostro fedele amico, è sempre in forma.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: en Canarias.
1: Es la hora 18:32 minutos.
2: Son las 18:32 minuti. Radio
3: Calima. Buonasera dalla redazione. L'Italia proroga di altri 15 giorni il blocco di Schengen con la Spagna. Provvedimento informa il Viminale che è stato ritenuto necessario dopo le verifiche condotte dal Comitato Analisi Immigrazione e Sicurezza delle Frontiere. Il ministro degli esteri italiani chiarisce nessun pregiudizio con la Spagna, solo sicurezza. Ira invece di Madrid che decide di estendere fino all'8 ottobre i controlli in porti e aeroporti spagnoli ai viaggiatori provenienti dall'Italia. Dopo il caso dei caccia italiani che hanno abbattuto un drone che aveva violato lo spazio aereo lituano, dal paese baltico interviene il ministro della difesa italiano Crosetto. La guerra della Russia è soprattutto una guerra di propaganda che per ora in alcuni stati sta vincendo anche in Italia, sottolinea il ministro. La disinformazione russa infatti è sempre maggiore e in crescita. Oggi l'aula del Senato ha dato il via libera al testo della nuova legge elettorale, testo che torna dunque alla Camera in terza lettura. Tra le modifiche introdotte ci sono le preferenze con capolista bloccati e la revisione della norma sulla raccolta delle firme. Torna in carcere il commesso del mini market di Torino accusato di violenza sessuale nei confronti di una ragazzina di 13 anni e di una donna di 40 anni, violenze avvenute all'interno del piccolo negozio lo scorso 28 agosto. La decisione ribalta dunque quella adottata dal GIP il 31 agosto, quando dopo due giorni in carcere nei confronti del 42enne originario del Bangladesh era stata disposta la scarcerazione. Il tennis: Sinner è tornato a lavorare in campo con la racchetta a Monte Carlo, il tennista azzurro farà il suo rientro nel circuito tra un paio di settimane all'ATP 500 di Pechino, in programma dal 30 settembre al 6 ottobre, per poi completare lo swing asiatico partecipando al Masters 1000 di Shanghai. È tutto, grazie per averci seguito.

0: riavvolgi il tempo con i grandi classici della musica italiana.
1: Un viaggio nel 1983 con Scialpi, Rocking Rolling.
2: Sono fra di noi.

0: en Canarias.
1: Es la hora 19:30 minutos.
2: Sono le 19:30 minuti.

0: Vi presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Vuoi unire l'alta cucina al divertimento? Allo ristorante del Gran Casinò Costa Meloneras è possibile. Cena dalle 19 alle 2 e mezza di notte e poi ti puoi divertire fino alle 5. Un'esperienza gastronomica esclusiva dove la tradizione canaria incontra lo stile contemporaneo. Ci trovi a Meloneras, nel sud di Gran Canaria, a Coralejo a Fuerteventura e a Puerto del Carmen a Lanzarote. Sfoglia il menù e prenota su grancasinocostameloneras.com. Si raccomanda l'uso responsabile del gioco. L'uso improprio può portare alla dipendenza. La pratica del gioco d'azzardo è vietata ai minori.
2: Radio Calima es la emisora de tendencia que todos están escuchando y nuestros números lo demuestran. 247.500 personas alcanzadas, un crecimiento anual de más del 14% y 106.000 oyentes fieles. La herramienta perfecta para impactar al público local y posicionarte ante la importante comunidad italiana en las islas. Radio Calima, la radio que une tendencias y

0: Bentrovati, buon martedì 15 settembre con il GR delle buone notizie. È partito il viaggio in crociera più lungo al mondo, che resterà in navigazione per un anno intero, attraccando in 220 porti in 62 paesi. La prossima partenza sarà invece a febbraio 2027. Tra i posti che si potranno visitare ci saranno Napoli, Santorini, Copenaghen, Helsinki, Capo Verde, Città del Capo, Zanzibar, l'Alaska, l'Amazzonia, Hiroshima e Jeju Island. La nave ha 348 camere tra cabine e suite per ospitare a bordo 670 passeggeri. Il treno del Foliage ripartirà invece il 10 ottobre per poter ammirare i paesaggi più spettacolari tra Italia e Svizzera. Percorre 52 chilometri tra vallate, borghi e boschi, collegando Domodossola con Locarno attraverso la Valle Vigezzo e le 100 valli. Proprio per la straordinaria bellezza è stata inserita nella classifica di Lonely Planet tra le 10 ferrovie più belle del continente, mentre The Telegraph l'ha definita uno dei viaggi in treno più spettacolari d'Europa. L'Università degli Studi di Salerno ha conferito a Vasco Rossi il dottorato di ricerca honoris causa in politica e comunicazione. Si tratta di un riconoscimento per il suo percorso artistico, culturale e pubblico, che rappresenta un'esperienza di particolare rilievo per lo studio dei linguaggi e dei processi della comunicazione contemporanea. In oltre 40 anni di carriera, Vasco ha saputo interpretare trasformazioni sociali, sensibilità e inquietudini di generazioni diverse, costruendo un linguaggio riconoscibile, una relazione col pubblico che ha superato i confini della musica. Uno spettacolo di droni è illuminato a sorpresa al cielo di Roma, disegnando l'iconico logo in bianco e nero degli Oasis sopra lo stadio olimpico. Un messaggio inequivocabile per i fan italiani in attesa del tour mondiale del 2027, quando la band di Manchester arriverà proprio a Roma con due concerti fissati per il luglio di quell'anno. È tutto, il GR delle buone notizie vi dà appuntamento alla prossima edizione.
1: Radio Kalima non è solo grande musica, è informazione, notizie e tutto il ritmo della vita alle Canarie. Porta la tua radio sempre con te anche online. Ci trovi su Facebook, Instagram, TikTok e YouTube. Approfondimenti quotidiani, curiosità, video esclusivi e tutto quello che succede qui alle Canarie e dietro i nostri microfoni. Metti un bel like, lascia i tuoi commenti e clicca su iscriviti per non perdere nessun aggiornamento. Cerca subito Radio Kalima sui tuoi social preferiti ed entra a far parte della nostra grande famiglia.
2: Kalima, rebobinas el tiempo.
3: Uno de los grandes éxitos de 1984 con Bryan Adams, Run to You.

0: Finalmente! Conosci già il nuovo centro commerciale La Gran Manzana?
1: Aperto dal lunedì a domenica per offrirti il meglio. Più di 25 negozi di abbigliamento, accessori, parrucchieri, palestra, ipermercato, bowling e libreria.
0: Goditi la più varia offerta gastronomica con 15 diversi tipi di ristoranti a tema.
1: Tutto pensato per la tua comodità, con oltre 1000 posti auto e prestissimo anche i cinema Odeon.
0: Ti aspettiamo alla Sciafiras, carretera subida a San Miguel de Abona.
1: Scopri di più su ccgranmanzana.com.
0: Tutto quello che vuoi è ora più vicino.
2: Colossus è un materasso di un altro livello. Provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
0: Vuoi un sorriso perfetto? A Cabo Blanco, a 5 minuti da Los Cristianos, c'è Clinica Saber di Alessandro Longobardi. Da 10 anni siamo il punto di riferimento per la salute dentale, con oltre 40 anni di esperienza e tecnologie di ultima generazione. Allineatori trasparenti, protesi in ceramica o zirconio su impianti a carico immediato con consegna in soli 3 giorni, studio delle malocclusioni e chirurgia parodontale. E per te, preventivo gratuito e senza impegno. Chiama il 922 88 88 44 da lunedì al venerdì dalle 9 alle 17. Clinica Saber, il tuo nuovo sorriso ti aspetta.
3: Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima ti segue ovunque.

0: En Radio Calimà suena Julie Bresh serenamente.
1: Se passeggiamo andando verso ovest e ti seguiamo quasi sempre il sole, ci lasciamo sempre il buio dietro, senza che il cielo cambi mai colore. Vorrei che fosse sempre primavera e poi trovare ad ogni passo un fiore. Questa luna mi guarda la schiena, se mi rincorre vado più veloce.

0: Calima Notizias.
1: L'informazione puntuale, chiara e sempre aggiornata, dove e quando serve. Ogni ora il notiziario locale delle Canarie in italiano e spagnolo, curato direttamente dalla nostra redazione. E al trentesimo minuto di ogni ora, una finestra aperta sui fatti principali dall'Italia e dal mondo. La voce del territorio, lo sguardo globale. L'informazione di Radio Calima.
2: Conecta con la musica que más te gusta. Rebobinas el tiempo.
3: Damos un salto al 1993 con Freddie Mercury, Living on My Own. Sometimes

0: presentiamo Vivum, la nuova collezione di divani di design di Dormitorum. Una linea di modelli fabbricati in Spagna che uniscono comfort, durabilità, disegno e funzionalità. Ottieni un divano Vivum da solo 29 euro al mese, perché la tua casa si merita un divano all'altezza del tuo modo di viverla. Solo da Dormitorum, gente sveglia.
1: Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

Hai un televisore smart di ultima generazione Samsung o LG? Scarica gratuitamente l'applicazione di Radio Kalima dallo store. Potrai ascoltare i nostri canali musicali sulla tua TV e guardare la nostra visual radio. Radio Kalima, ti segue ovunque.

0: Bello, provalo per 100 giorni a casa tua e dormi tranquillo con le sue 4.000 notti di garanzia. Colossus, il famoso materasso di Dormitorum, da solo 17 euro al mese. Passi un terzo della tua vita su un materasso. Fallo sul migliore, solo da Dormitorum. Gente sveglia.
1: Viaggia senza interferenze. Scarica

Radio Calima è da oltre 6 anni la radio delle Isole Canarie più ascoltata dalla comunità italiana. Vuoi far crescere il tuo business? I nostri numeri parlano chiaro. 247.500 persone raggiunte, una crescita annuale certificata di oltre il 14% e ben 106.000 ascoltatori fedeli. Promuovi la tua attività verso un pubblico vastissimo, italiano e spagnolo. Con noi investi sulla certezza dei risultati.

lacrimi sono tutto un fremito. Ehi. Passano alcune musiche.